0: Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Subasio.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte. Radio Subasio.

che bel piano all'interno di questa di Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, casa, dolce casa, la collection delle 5 per partire 5-6 minuti. E oggi è un po', amici, come tornare a casa dopo il periodo agostano, tutti svegli, finalmente riprende. Buongiorno da Vera Torrisi, buon lunedì da Radio Subasio. Vi trovo in macchina, a casa, al lavoro, alle 5:06 del mattino. Dai, al 348-075-8060 i vostri messaggi, anche vocali. Dai che si va, dai che si parte. Gianna Nannini, la sua novità, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.
2: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
3: 075 80 60
2: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Ritornati al 2014 grazie a questa Sing Ed Sheeran su Radio Subasio in Tutti Svegli. Buongiorno, dai che abbiamo ripreso i vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatevi

0: quest'ora ingaggia la sua camminata. Del resto, come darti torto, Andrea, a quest'ora le temperature, diciamo, sono più umane. Poi
1: buongiorno Vera, appuntamento sì. annuale
0: sì
1: al 31 di agosto per andare alle terme ad Avano.
0: Bene,
1: un saluto a tutti, Gaetano da Ancona, ciao.
0: Ciao Gaetano, ne approfitto per salutare tutti coloro che ingaggiano a quest'ora del mattino il viaggio verso magari le vacanze, le ferie, la meta, insomma, delle vacanze. 3480758060 per i vostri messaggi anche vocali. Una delle canzoni che ci piace ancora e tanto è questa di Gaia.

Radio Subasio, in questo lunedì mattina alle 5.28, amici, la scienza ha finalmente creato una mappa del solletico. Lo studio pubblicato da qualche giorno ha dimostrato che ascelle, lati del tronco, piante dei piedi sono le zone principali dove si soffre il solletico. C'era bisogno di fare uno studio e l'hanno fatto. E a diverse latitudini coinvolti infatti volontari in Cina, Olanda e Grecia. Lo studio però non risolve definitivamente il motivo per cui esiste il solletico.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Le 5.32, buongiorno, dai che è lunedì, dai che è l'ultimo di agosto. Buongiorno a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Lui ha annunciato un tour che prenderà via il 6 dicembre. Catana, su Radio Subasio c'è lui, c'è Irama.

Ci sei tu, Nek, su Radio Subasio? Ci sono, amici, buongiorno. Buon lunedì, 31 agosto 2026, da Vera Torrisi. Oh, la scienza, dicevo poc'anzi, ha finalmente creato una mappa del solletico. Ascelle, lati del tronco, pianta dei piedi, sono le zone principali dove si soffre il solletico e a diverse latitudini, Cina, Olanda, Grecia. Lo studio serio, finanziato addirittura dall'Unione Europea, non vi dico per quale cifra, altrimenti ci arrabbiamo, tanto per citare un film di qualche tempo fa, non ha chiarito questo studio perché lo soffriamo. Se lo chiedevano anche Aristotele, Socrate, Darwin, Galileo, il solletico. Vi chiedo, l'ultima volta che lo avete fatto oppure subito? 3 4 8 0 7 5

Goo Goo Dolls. Iris su Radio Spazio alle 5.43. Buongiorno. Si parla di solletico. Uno studio ha mappato, ha creato una mappa del solletico esatta. Insomma, hanno scoperto che ascelle, zone principali del tronco, piante dei piedi, sono le zone principali dove lo soffriamo. E lo soffriamo a diverse latitudini: Cina, Olanda, Grecia. Gli ho chiesto l'ultima volta che lo avete fatto, subito. Marilena da Roma: il solletico per me è una tortura, scrive, lo soffro moltissimo e il mio compagno lo sa. Al 3480758060 Marco: il solletico l'ho fatto ieri alla mia mamma, mi ha mandato a quel paese. Ma come? Giuseppe invece dalla provincia di Latina: lo faccio al mio bimbo di 10 anni e ne ridiamo insieme. Non stento a crederlo. Avevo bisogno

che cambia, e pensavo come se cambia quando si è in vacanza, magari si riesce a prendere qualche chiletto in più. Tutti a dieta? No, non ancora. Su Radio Subasio, Talk to Me, c'è Damiano D'Arco.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Pochi secondi alle 6, le breaking news di TGCom 24.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Riprendono gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Le forze americane hanno colpito due lanciatori sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. La stampa locale parla di almeno due morti e due feriti. Il petrolio torna a salire, il Brent sopra i 90 dollari al barile. Si segue anche la pista del terrorismo dopo la sparatoria in un rave party in Svizzera, costato la vita alla 22enne Maria Spinelli, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. La Farnesina segue il caso, ancora a caccia al killer. La premier Meloni esprime cordoglio e chiede di fare piena luce sulla vicenda. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza, l'82,5%. Esultano le destre europee. Il malore dell'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista a Cuba, le sue condizioni restano critiche e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con il volo di stato sanitario. In un messaggio ha scritto: ce la metterò tutta, l'ipotesi è che abbia avuto un ictus. In arrivo a L'Avana due specialisti della Gemelli di Roma. Il disastro in Nepal, il bilancio è sempre più grave, 800 vittime, mentre oltre 3.000 persone risultano disperse, anche 3 italiani. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare i superstiti. 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Calcio, nella seconda giornata della Serie A, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a

massime in calo al sud, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma praticamente in tutto il paese, e quindi un caldo ancora insolito per il periodo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

classico di Claudio Baglioni, E tu come stai? E chi non l'ha cantata, no? A squarciagola, e la canterà anche nei concerti a Roma di Claudio Baglioni, che sono stati annunciati, come dire, a sorpresa. Alle 6:10 minuti, buongiorno, buon lunedì, ultimo agosto, lunedì 31 agosto 2026. Voi come state? Soprattutto dove state a quest'ora del mattino? Magari qualcuno è a casa, qualcuno cammina, qualcuno parte per le vacanze, qualcuno torna e torna al lavoro magari, dai, 3480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.

0: Antidroga, Emma insieme a Fabri Fibra su Radio Subasio. Buongiorno, ci siete? Buongiorno a tutti svegli questo lunedì, vi trovo a sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Vera, è un piacere risentirti.
0: Ciao.
1: Dopo 15 giorni di ferie,
0: sì,
1: ci rientro a lavorare domani mattina. Dai, il nostro fatto è questo. Bocca al lupo a tutti, Serena da Firenze.
0: Brava Serena, in bocca al lupo a tutti i lavoratori che ritornano al lavoro. Poi sentiamo.
2: Ciao,
0: chi
2: Subasio,
0: c'è.
2: Ciao Subasio, buongiorno. Sì. Sto andando al lavoro. Io ad agosto praticamente ho chiuso solo 2 giorni e nemmeno attaccati, ma va benissimo, perché le ferie me le prendo spezzate durante l'anno. Di chiusura lavorativa solo lunedì e martedì, e l'attacco è sabato e la domenica.
0: Bravo.
2: Quindi cosa vuol dire? Che in un anno lavorativamente parlando chiudo 12-13 giorni, ma in totale me ne faccio 24-26 a seconda di come casca il fine settimana lungo. E adesso mi preparo perché sabato 5 fino a mercoledì 9 vado a Lisbona con mia moglie a festeggiare l'anniversario di matrimonio.
0: Bello.
2: Ciao Lorenzo da Firenze.
0: Ciao Lorenzo, allora auguri per questo fine settimana di vacanza. Paolo Nutini su Radio Subasio, questa è

di questi giorni di Rocco Papaleo, quando insomma ha raccontato di come nel 1982 lui non era neanche attore a quell'epoca, incontrò Zucchero, arrivò in bermuda, camicia, una cravatta di lana, c'erano solo 150 persone al concerto, si mise lì, ci diede dentro, perché Zucchero è così, con tutta la sua passione per la musica, e poi racconta Rocco Papaleo, li ha fatti salire tutti sul palco, 150, del resto magari c'entravano. Su Radio Subasio lasciamo Zucchero e racconti di Rocco Papaleo per l'ultimo di Luciano Ligabue, tornato qualcosa per te.

Le 6:34 e su Radio Subasio vogliamo spezzare una lancia a favore del lunedì. Il buono di questo inizio settimana, il buono di questo 31 agosto, il vostro al 3480 75 80 60.

0: diciamo ad agosto, 31 agosto, il ritorno dalle vacanze magari per qualcuno di voi. Al 348-075-8060 sentiamo.
1: Ciao Vera.
0: Ciao.
1: Io non sono mai andata in ferie.
0: Ah no.
1: Facendo un lavoro che tratta i dolori, sono fisioterapista, quindi i dolori in vacanza non ci vanno.
0: Giustamente.
1: E quindi non vado in vacanza manco io. Ben ritornata.
0: Grazie.
1: Buon ritorno a tutti quelli che sono andati in ferie. Ciao, buona giornata Roberta, Porto Santo Stefano.
0: Ciao Roberta, Emanuele e Tonino che sono in viaggio verso Bracciano. Ciao.
2: Poi Vittorio,
0: sì,
2: da Capena.
0: Ciao Vittorio.
2: Si ferie, si torna al lavoro, sì, purtroppo per fortuna.
0: Per fortuna,
2: però
0: dai.
2: Oggi è un giorno particolare, un giorno speciale, perché è il compleanno del cuore mio, Alessandro, che fa 9 anni, e quindi tanti auguri, amore di papà. E un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio anche a te. A proposito di auguri, vi ricordo l'appuntamento con i compleanni intorno alle 7.25 e in compagnia di Gianluca Giurato, quindi nella prossima ora su Radio Subasio. Rosalba di Torgiano, che a Piombino sta per andare all'Isola d'Elba, quindi sento odore di vacanza. Ciao.
3: Buongiorno Radio Subasio.
0: Sì.
3: Sono Sumi da Numana.
0: Ciao.
3: E io a quest'ora sto andando al lavoro e ormai è rimasto 2 settimane e poi staccata e si riparte per la prossima stagione.
0: E vai.
3: Un saluto. Viva Radio Subasio.
0: È sempre viva. Il lunedì, il buono del vostro lunedì, ancora tra poco al 348 075.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Basio, il buono di questo lunedì, di questo 31 agosto. Fatemi salutare Maria Grazia, le vacanze le farà più avanti. Buongiorno Pietro, che è in viaggio, Velletri, Roma, Roma, Velletri. Buongiorno Barbara, grazie. Laura dalla Spezia, grazie. Carla, lunedì dal sapore speciale, di solito il 31 agosto era vigilia di ritorno al lavoro a scuola, dice nel suo messaggio vocale. Quest'anno per la prima volta dopo tanti, tanti anni questo spauracchio non c'è più. E allora buona pensione. Bianca da Prato, tutta l'estate impegnata con il lavoro, tutti i colleghi in ferie, oggi ultimo giorno per me e poi 10 giorni di curve in Trentino con mio marito. E allora buone vacanze. Poi sentiamo.
1: Oggi si rientra,
0: sì,
1: dopo un lungo mese di ferie. Mamma mia, il pensiero di ricominciare mi deprime.
0: Ma come ti deprime? Pensavo stessi dicendo che non vedevi l'ora. Ciao Massimiliano, bentornati, bentornati tutti.

0: Fire, Take That su Radio Subasio. A chiudere, amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie. Da Vera Torrisi arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24 alle 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Raid aerei americani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. La stampa locale parla di almeno 2 morti e 2 feriti. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania. Droni lanciati anche su una base USA negli Emirati. La sparatoria in un rave party in Svizzera ha costato la vita alla 22enne Maria Spinelli. Altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti, ancora caccia al killer. Potrebbe non aver agito da solo. Cordoglio della Premier Meloni e la richiesta alle autorità elvetiche di fare piena luce sulla vicenda, tra le ipotesi anche quella di terrorismo. Delusione dell'Unione Europea sul referendum in Islanda. Il 52,8% degli elettori dice no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione. Ci sono sospetti di interferenze di potenze straniere. Alta l'affluenza all'82,5%. Esultano le destre europee. Ce la metterò tutta per tornare presto, così scrive Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba. Le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. A L'Avana inviati 2 specialisti del Gemelli di Roma. Breve telefonata con il ministro Tajani è combattivo, ha riferito. In Nepal i soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti. Il bilancio è sempre più grave: 800 vittime, oltre 3.000 persone disperse, anche 3 italiane, mentre 933 lavoratori sono intrappolati nei tunnel dei progetti idroelettrici del paese. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi chiudono il turno Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma nell'area di servizio Casilina in direzione Casilina. Sulla 32 Torino-Bardonecchia 2 km di coda per traffico intenso tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia verso quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 434 Transpolesana c'è un veicolo in panne al bivio per la tangenziale sud di Verona in direzione A4. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Into the Groove, questo è uno dei miei anni preferiti, il 1985, sono uscite tante cose belle, uno di quegli anni magici, quando si verificano quelle congiunture, non so, particolari per la musica, e anche Madonna ha sfornato delle cose incredibili quell'anno là. Buongiorno, allora inizia una nuova settimana, settimana che, lo dicevamo lunedì scorso, ma oggi forse a maggior ragione, segna veramente il ritorno della maggior parte degli italiani al lavoro, alla routine, poi tra un po' riapriranno anche le scuole. Lo so che c'è qualcuno che non vuole sentirselo dire, ma riaprono le scuole e fra due settimane, l'ho già ricordato ma lo ricordo molto volentieri anche stamattina, tornerà anche tutti a scuola, il nostro appuntamento con i bimbi che, come sapete, torneranno appunto a farsi sentire e a rispondere alle nostre domande. Intanto voglio dare il bentornato, visto che appunto si parla di ritorni, a tutti svegli e alla nostra Vera Torrisi, che abbiamo risentito con grande piacere questa mattina. Noi stiamo insieme fino alle 10 con tantissimi appuntamenti che ci contraddistinguono tutti i giorni, lo sapete, tra poco per esempio c'è l'oroscopo di Radio Subasio, ma intanto Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Subasio e le stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma con qualche intoppo. Per evitare guai teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Non è il caso di tentare la fortuna al gioco, non investiamo in gratta e vinci e macchinette mangiasoldi. Toro, nei sentimenti mettiamo da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro di quei segnali che arrivano del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Gemelli, battaglie sociali, conquiste e successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. La luna in sestile ci dona una marcia in più. Ci rialziamo dopo una caduta e con coraggio torniamo in pista. Cancro, qualche problema professionale ci tiene svegli la notte. Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo, oggi l'emotività gioca a sfavore. Stato d'animo ballerino, incerto fra l'osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Leone, complice la luna in Ariete e la vivacità che immancabilmente ci infonde, teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Possiamo giocare con destrezza su un doppio fronte nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Vergine, momento ideale per mettere le nostre capacità pratiche al servizio degli amici. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Il Sole e Mercurio sono a nostro favore, ma rischiamo di rimanere al palo. È ancora estate, svegliamoci. Bilancia, la luna quadrata a Marte in Cancro ci mette alle strette nella nostra attività. Sentirci sotto esame non ci aiuta, prendiamoci il tempo che ci serve. Agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l'equilibrio familiare deve essere rivisto. Scorpione, Mercurio e Marte sono quanto di meglio possiamo desiderare per affrontare, senza dare in escandescenze o perderci d'animo, le grane sul lavoro. Siamo ben forniti di fascino e di passionalità, ma cerchiamo di non aver fretta di scoccare la freccia. Sagittario, basta il transito della luna in trigono dall'Ariete per tornare a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della situazione. Voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Capricorno, la luna in conflitto con Marte mette un punto interrogativo alla giornata. Di qualche ritardo o disguido dobbiamo pur tener conto. Il cielo dirige l'attenzione sul benessere. Utilizziamo le strategie a noi più congeniali per preservarlo. Acquario, alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa. Tutto bene se siamo soli, ma se abbiamo una relazione, pensiamoci su. Tra il bisogno di indipendenza e il piacere di essere in due è guerra aperta, specie se il caso ci mette lo zampino. Finiamo con i pesci. Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il nostro punto di forza e l'intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno, ma promette bene. Per le conquiste sfoderiamo fascino. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai su Radio Subasio, sono le 7:19. Che temperature ci sono in giro per l'Italia a quest'ora? Nostro classico giretto delle città, appunto, della mattina presto. Beh, sicuramente temperature più basse rispetto a quelle con cui ci siamo lasciati venerdì. A Roma ci sono 23 gradi, a Milano 19, al nord si sono abbassate parecchio le temperature, infatti anche a Torino per esempio abbiamo 20 gradi a quest'ora. Napoli no, Napoli invece che al sud Italia ha ancora temperature molto alte come sta accadendo al sud, soprattutto nelle isole. 27 gradi a Napoli, 23 invece a Genova per tornare al nord, 21 a Venezia e 21 anche a Bologna. A Firenze abbiamo 18 gradi stamattina, quindi più fresca appunto la splendida città capoluogo della Toscana, 26 gradi a Palermo, comunque temperatura più bassa rispetto alla scorsa settimana, ad Ancona ce ne sono 24, a Perugia 19 e all'Aquila 18, vedi, sicuramente più fresco. Abbiamo 27 gradi a Bari, 22 a Cagliari. Così chiudiamo allora il nostro giretto, ma apriamo ora invece le linee, come si diceva una volta, apriamo i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Se qualcuno li compie oggi gli anni, scrivetelo 348 075 8060. Grazie.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

cose della vita. Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Tra le cose belle della vita ci sono per esempio gli auguri che arrivano il giorno del nostro compleanno da parte di chi ci vuole bene, perché anche chi non ama festeggiare i compleanni, magari quando riceve degli auguri affettuosi, calorosi, a volte anche inaspettati, beh, sicuramente è contento. Dai, non dite che non siete contenti. Allora, partiamo con i vostri messaggi che state inviando al 348 075 80 60. Auguri a Franco di Canepina per i suoi 15 anni da mamma e papà. Buongiorno Radio Subasio, sono Eleonora. Potete fare gli auguri alla mia splendida cognata Rossella, che anche se gli anni passano è sempre bellissima. Rossella, auguroni. Tanti cari auguri alla mia nipotina Sara, che oggi compie 22 anni, lo scrive zia Fede. Francesca da Salerno invece dice auguri a una delle persone più importanti e fondamentali della mia vita, la mia migliore amica. Auguri Ciccia, buon compleanno, ti voglio un bene immenso. Sono auguri come sempre molto belli e molto sentiti quelli che mandate qui a Radio Subasio la mattina. Tantissimi auguri, amore mio, più 40, scrive qualcuno, il messaggio non è firmato, ma lui o lei capirà. Ecco, facciamo anche gli auguri a Enzino Iacchetti, che compie 74 anni, oggi è il suo compleanno. Auguri anche a un attore molto amato in tutto il mondo, ne fa 77, Richard Gere. E a proposito di attori, auguri anche alla bella e brava Serena Rossi. Intanto Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade.

Vieni nel mio cuore, c'era Ultimo su Radio Subasio, sono le 7.37. A proposito delle cose che ci stanno a cuore, che vi stanno a cuore, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti dal 28 agosto al 6 settembre è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. Ebbene sì, in Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco il 2 settembre Benji e Fede, il 3 Michele Bravi, il 4 Ludwig, 5 settembre Samurai J e il 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

Guerriero, questa è la canzone di Marco Mengoni su Radio Subasio. A proposito di guerrieri, ce ne sono alcuni che hanno tenuto, hanno combattuto fino a questo momento e ora finalmente si godono il cosiddetto e meritato riposo del guerriero. Sto parlando di quelli che ancora devono andare in vacanza, come Marinella, che ci dice che appunto da Milano scenderà nella sua amata Calabria per 2 settimane. Ha detto: mi sono presa tutto il caldo di Milano e adesso giustamente vai a goderti un po' di vacanze, un po' di ferie. Marinella, te lo meriti, così come lo fai tu, veramente lo meritano tutti. Quindi auguro a tutti gli amici che stanno partendo, sono partiti proprio in queste ore, di godersi veramente al meglio le vacanze in un mese, quello di settembre. Oggi è 31 agosto, insomma, però le vacanze saranno settembrine, che promette tanto, no? Perché un mese, l'abbiamo detto più volte, magari un po' più fresco, si spera, con meno gente, con prezzi un po' più forse tranquilli, insomma, tanti vantaggi del mese di settembre. Poi vuoi mettere la soddisfazione mentre tutti gli altri stanno lavorando, tu te ne stai in vacanza magari con i piedi a mollo, Raccontateci un po' quella che è la vostra giornata, come inizia questa settimana, con un messaggio se vi va. 348 075 80 60.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Saif su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una superpetroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato 2 mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei 3 italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati 2 medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio: nella seconda giornata di Serie A il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla tangenziale ovest di Milano. 9 km di coda per tratto chiuso tra Baggio Cusago e il bivio per la statale 35 dei Giovi, Pavia, in direzione Autosole. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione Autosole. È traffico intenso a causare code sulla A13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 in direzione Bologna. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Segnalato un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra centro direzionale e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per lavori in corso tra Broni-Stradella e Castel San Giovanni in direzione della statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con Radio Subasio e le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: .com
2: 8 e 2, prontissimi per un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio anche questa mattina. Buon inizio di settimana da Gianluca Giurato, tra poco ce l'accadde oggi. Intanto 1979 c'è Fabrizio De André.

La mitica versione live del pescatore di Fabrizio De André insieme alla PFM su Radio Subasio. Sono le 8:06, pronti per vedere che cosa è successo di importante proprio il 31 di agosto. E partirei dal 1997, 29 anni fa. Chi non si ricorda di quella tragica giornata? Appunto, finisce in tragedia, infatti, la corsa per le strade di Parigi per sfuggire ai paparazzi. Nel sottopasso stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Diana d'Inghilterra, o Diana, se preferite, il compagno Dodi Al-Fayed. Nel 2006, questo qualcuno lo ricorderà, in Norvegia vengono recuperati i dipinti L'Urlo e la Madonna di Munch, dipinti famosissimi e dal valore inestimabile, rubati 2 anni prima dal museo Munch proprio ad Oslo. E andiamo al 2011, questa è una vicenda che forse pochi conoscono, però vale la pena ricordarla, perché una canzone del 1985 dei Dire Straits era stata censurata dalla radio canadese. In pratica la radio nazionale in Canada la reinserisce dopo diversi mesi, perché in pratica in questa canzone, che era Money for Nothing, successo appunto del 1985 The Dire Straits, c'era una parola che era stata oggetto di protesta da parte di un ascoltatore che riteneva inaccettabile appunto l'uso di questa parola faggot, questa la pronuncia, insomma è una parola che era ritenuta omofoba, era stata inserita molti anni prima chiaramente nel testo della canzone appunto nel 1985. Poi è stato spiegato anche dallo stesso Mark Knopfler che era ironico il senso di questa parola, che veniva ripetuta ben 3 volte, appunto la parola è faggot, come vi ho detto prima, per cui la canzone viene reinserita, ma ci sono voluti parecchi mesi affinché la radio canadese riportasse in programmazione questo pezzo. Anche a voi è successo di sentire in una canzone qualcosa che magari vi è sembrato un po' strano, una parola che non avete digerito? Quale canzone? Raccontatecelo se volete, 348 075 8060.

La Pausini su Radio Subasio, sono le 8:15, il momento giusto questo per indicarci una canzone, perché lo sapete, verso le 8:30 tutte le mattine c'è il Voice Box, l'appuntamento che vi riguarda direttamente. Voi diventate programmatori musicali e anche speaker contemporaneamente, perché appunto avete la possibilità di scegliere una canzone attraverso un messaggio vocale e quindi di annunciarla voi con la vostra voce. Diteci nel vocale come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire stamattina e mandate il tutto subito al 348 075 80 60.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

0: vuoi.
1: Latin Lover, questa è la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Si parlava stamattina di canzoni censurate per parole ritenute offensive. C'era appunto quella famosa parola nella canzone Money for Nothing dei Dire Straits che aveva causato la censura nella radio nazionale calabrese. Censura durata 8 mesi, poi è stata tra virgolette riabilitata. E la stessa parola, mi è venuta in mente adesso, è citata anche nella canzone Figlio di un Re proprio di Cesare Cremonini. Chiaramente si parla di amore universale, di inclusività, quindi va visto sempre anche il contesto in cui vengono inserite certe parole. Tanto è vero che per esempio un altro ascoltatore mette in evidenza la famosa Anna e Marco di Lucio Dalla, dove c'è la frase c'è una checca che fa il tifo, lui dice all'epoca era lecito, oggi per amor di Dio. Beh certo, insomma oggi magari c'è anche più attenzione all'uso di certe parole che possono essere giustamente offensive, però c'è sempre da considerarne il contesto, lo scopo, che può essere appunto ironico o descrittivo di un qualcosa, ecco, insomma adesso per semplificare molto. E segnalate anche voi qualche canzone che magari all'epoca vi ha un po' scandalizzato. 348 075 80

0: settembre 2026.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Domingo da Milano e la canzone che vorrei ascoltare questa mattina è la mitica di Vasco Rossi, Siamo solo noi, giusto per dare una bella grinta iniziale. Buona giornata e buon lavoro a tutti.

possiamo limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Siamo solo noi, c'era Vasco su Radio Subasio, Domingo da Milano, la scelta per dare una carica, una grinta a questa giornata per un buon inizio. Evidentemente Domingo, da quello che mi sembra di capire, torni al lavoro come tanti in questa giornata di lunedì 31 agosto, come torna al lavoro per esempio l'amica che ci ha scritto, ci ha mandato il messaggio Aurora, che è un'educatrice, in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico a te e a tutte le tue colleghe. C'è Paola da Ferrara che invece dice: oggi, visto che lunedì e io sono a casa, sarebbe la giornata ideale per andare al mare, se solo mi ricordassi dove ho messo il costume. Vabbè, ne andrai a prendere uno nuovo al più, Paola, è un costume in più che ti troverai per questa e per la prossima stagione. Grazie amici per tutti i messaggi che sono arrivati, anche per il Voice Box che torna come sempre domani su Radio Subasio. Ora Benji e Fede e Annalisa, tutto per una ragione.

0: Ragazzo mio, 1984, questa è la canzone di Loredana Bertè su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Certo, negli anni 80, anche questa canzone lo testimonia, c'era un modo diverso di scrivere i testi. Non sto parlando di bellezza, di profondità, di valore, sto parlando proprio di certe parole, certe espressioni che venivano usate in maniera innocente o ironica e che invece oggi sono considerate offensive. Siamo partiti appunto dalla notizia riguardante il 31 agosto, la radio canadese nazionale aveva censurato Money for Nothing dei Dire Straits per una parola ritenuta omofoba, poi è stata riabilitata perché insomma va vista nel contesto del testo, del periodo, e ho chiesto a voi, ci state segnalando parecchie canzoni che secondo voi non sono più, diciamo, adeguate. Per esempio Agnese da Grosseto dice una canzone degli anni 60 che oggi sarebbe contestabile, e Angeli Negri cantata da Fausto Leali. Beh certo, insomma, perché questa parola non si usa più, si dice nero, neri, e hai ragione perfettamente. Sentiamo invece, però è chiaro che insomma la canzone rimane bellissima e non aveva un intento offensivo neanche quella volta quando è stata scritta, questo va ribadito. Sentiamo un messaggio.
1: Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
1: A me piaceva tantissimo la canzone di Raff quando ero giovane, Ti pretendo,
0: ecco.
1: Però in questi ultimi anni, rileggendo, riascoltando bene il testo, non mi piace più, perché ti pretendo, sei l'unico diritto che ho, io donna non sono diritto di nessuno, io se voglio stare con te ci sto, ma non perché tu mi pretendi.
0: Vabbè, senti, è un po' lo stesso discorso che faceva anche Fiorella Mannoia, l'ha fatto anche qui proprio a Radio Subasio Music Club, della canzone Quello che le donne non dicono, che finisce proprio con E ti diremo ancora un altro sì. Lei adesso il finale l'ha cambiato, quando la fa in concerto dice Ti diremo ancora un altro forse, chissà, magari, perché appunto lei dice se una donna dice sì è sì, ma quando una donna dice no è assolutamente no, ed è un po' lo stesso senso forse della canzone di Raff, insomma va vista nel contesto, va vista anche in modo un po' più ironico. Anche Raff non aveva assolutamente alcun intento, diciamo, di quelli proprio malefici, è chiaro questo. Comunque grazie.

0: Farfalle, la canzone di San Giovanni su Radio Subasio, ci porta alle breaking news di TG Com 24, minuto alle 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Il presidente iraniano Pezeshkian mette in guardia: non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni. Subito raid su basi americane in Giordania ed Emirati. Una super petroliera urta una mina e prende fuoco ad Hormuz. In forte rialzo questa mattina il prezzo del petrolio, il WTI è scambiato a $85,93 al barile con una crescita del 3,03%, mentre il Brent supera i $90 con un avanzamento del 3,17%. Inondazione improvvisa in Arizona, un morto e 15 persone disperse nel Grand Canyon, decine quelle evacuate dopo che alcune aree del parco nazionale sono state colpite da piene di notevole entità. Allarme per nuovi temporali. Numeri sempre più drammatici in Nepal, 903 le vittime accertate, oltre 4200 le persone di cui si sono perse le tracce dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. I soccorritori fino ad ora hanno tratto in salvo più di 10400 persone. Individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei tre italiani dispersi. Terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile a una resa dei conti, le tre piste seguite per la sparatoria avvenuta ad un rave party in Svizzera. Si cerca il responsabile. Morta Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo, da un mese lavorava come cameriera. Altri 5 i giovani feriti. Calcio, nella seconda di Serie A, vittoria dell'Inter a Cagliari per 1-0 e della Lazio in casa contro il Genoa. KO del Napoli sconfitto dal Como 2-1. Oggi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Tennis, agli US Open, Djokovic eliminato all'esordio, è la prima volta in uno slam dal 2006. Il campione ha perso contro l'argentino Navone. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione farà sentire la sua presenza anche nella giornata odierna, quindi una mattinata piena di sole con un po' di nuvole solo sulle Alpi, dove in effetti non si può escludere qualche breve acquazzone. Poi nel pomeriggio un po' di nuvole sui rilievi della penisola, con improvvise acquazzoni temporali su Alpi, Appennino Abruzzese Molisano e più giù anche sull'Appennino Meridionale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in calo al sud, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma praticamente in tutto il paese, e quindi un caldo ancora insolito per il periodo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Vero.
1: Pronti per la terza ora insieme, sono le 9:03 su Radio Subasio, c'è Tutti in Piedi fino alle 10 con me Gianluca Giurato e con Bruce

La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, amaro su Radio Subasio. Dolce invece il nostro giochino, perché ogni giorno ci permette di divertirci insieme e di sentire anche uno di voi o una di voi che tra poco appunto verrà in diretta, la più veloce o il più veloce che indovinerà la canzone che sto per raccontarvi, suggerirvi in qualche modo. Poi ci sarà anche la clip mostrificata che vi darà proprio, diciamo, quell'indizio più importante per farvela capire. Allora, parliamo di uno dei più grandi cantautori della musica italiana, ma veramente uno dei più grandi, insomma, ci ha lasciato qualche anno fa. Questa è considerata una delle canzoni d'amore più belle, anche se poi in realtà l'amore va visto veramente in questo caso in senso universale, perché è una canzone che ha delle suggestioni filosofiche, che parla di potere terapeutico della musica e delle parole, ha anche, diciamo, delle suggestioni esotiche, oniriche, insomma è veramente un testo complesso come un po' tutti i testi di questo grandissimo artista, di questo maestro. Una canzone che è tra l'altro stata giudicata proprio in quell'anno lì, ve lo dico, l'anno 1997, la canzone italiana dell'anno. E allora vi faccio sentire la clip, che perché credo che molti abbiano già capito da queste parole di chi sto parlando e di quale canzone. Con la clip poi avrete le idee più chiare, potete mandarci un messaggio vocale se volete giocare con noi e darci la soluzione. Il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio. Dite sempre il vostro nome, da dove ci ascoltate, al 348 075 80 60. Vagavo per i campi del tennis. Come

0: Coca-Cola, questa è la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Subasio. Non so se è mai capitato a Francesca di Capriglia, in provincia di Arezzo, di agitare la bottiglia o peggio ancora la lattina di Coca-Cola e poi aprirla. Francesca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gianluca.
0: Allora, tu agiti le bottiglie di Coca-Cola prima di aprirle?
1: No, sennò poi è finita. Scoppia
0: Guarda,
1: tutto.
0: Scoppia tutto, ma a me una volta è successo, non l'avevo agitata, però me l'ha cascata la lattina
1: è
0: per
1: uguale,
0: terra.
1: Praticamente.
0: La lattina non si rompe, ma quando l'ho aperta, veramente è stato proprio.
1: Quando la apri, stragi.
0: Mamma mia, stragi non soltanto su di me, ma anche sulle persone che erano vicine. Comunque, adesso al di là di questo, che fai di bello a Capriglia stamattina, Francesca?
1: Allora, io sono in giro perché oggi è il mio giorno libero e sto facendo un po' di commissioni, capelli, spesa.
0: Capelli,
1: posta.
0: Spesa. Ecco, tutte cose che insomma riguardano la tua persona e poi anche la famiglia, forse, la spesa per te e per chi?
1: Sì, per me e per mio marito, sì.
0: Ho capito. Senti, ma perché oggi è lunedì, giorno libero, fai la parrucchiera, l'estetista?
1: No, faccio l'estetista.
0: L'estetista, vedi, ci ho preso, perché insomma è una di quelle classiche giornate in cui giustamente voi avete il turno di riposo e quindi oggi tocca a te farti bella.
1: Anche perché sono in partenza per le vacanze finalmente, quindi devo prepararmi anch'io.
0: Giusto.
1: Vado in Albania, a Valona.
0: Ah, però che
1: al
0: bello,
1: mare.
0: Che
1: sì,
0: bello,
1: sì.
0: Al mare, so che c'è un mare bellissimo da quelle parti, non ci sono mai stato.
1: Sì, sì, vediamo.
0: Ecco, poi ci racconterai, ma sicuramente insomma sarà una bella vacanza, fa ancora caldo, si sta bene, quindi tutto sommato insomma è una giornata. E quando parti?
1: Venerdì.
0: Beh, dai, fino a venerdì poi vedremo le previsioni, ma troverete tempo bellissimo e sicuramente
1: sì,
0: vi divertirete.
1: Sì, me lo auguro, guarda.
0: Sì, dai. Quindi, insomma, oggi tocca a te farti bella, come hai detto, sei stata dal parrucchiere.
1: Sì.
0: Ma invece tu fai l'estetista e cosa ti chiedono solitamente i clienti e le clienti?
1: Ma sai, ormai il mondo dell'estetica è ampio, le persone ci fanno un po' di tutto, mani, piedi, massaggi, depilazioni, tutto.
0: E questo vale, credo, sia per gli uomini che per le donne, ormai in modo indistinto.
1: Assolutamente sì, abbastanza eco ormai.
0: Abbastanza eco. Allora, l'intervento, magari ecco che un uomo, io parlo dal mio punto di vista, quello maschile, ti chiede di più quando viene da te, cosa vuole?
1: Ma sai, loro sono più pezzerette, piedi, queste cose così.
0: Ecco, per essere belli, perfetti, sì. Puliti e profumati.
1: Sì, poi sono più puntuali delle donne, sì, ormai.
0: Ah beh, questo è uno dei pochi punti a favore, insomma, forse nostro, perché solitamente ce ne dite di tutti i colori, invece vedi la puntualità, magari.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi è sempre.
1: Facciamo questo mito.
0: Ecco, meno male, dai. Allora, tu invece puntualissima e soprattutto velocissima hai risposto al gioco e hai indicato la canzone. Qual è Francesca?
1: La cura di Franco Battiato.
0: Sì, canzone che immagino apprezzerai anche tu come tutti.
1: Sì, bellissima.
0: Bellissima davvero. Francesca, buone vacanze allora.
1: Grazie mille Gianluca, buona giornata a tutti.
0: Un bacio, grazie per aver giocato con noi.
1: Ciao. Grazie a voi, ciao.
0: Eccola qui la canzone che ascoltiamo sempre molto volentieri su Radio Subasio, il grande Franco Battiato dal 1997 e La cura.
2: Ti protegge.

0: euro.it.
1: Canzone scritta da Luigi Tenco e interpretata in versioni separate dallo stesso Tenco e da Dalida al Festival di Sanremo 1967. Ciao amore, ciao.

0: You, la canzone di Ten Sharp su Radio Subasio. A proposito di canzoni, stamattina siamo partiti da una censura di una radio canadese, la radio nazionale canadese, appunto, di Money for Nothing dei Dire Straits, per una parola ritenuta omofoba da parte di un ascoltatore. Poi canzone che è stata riabilitata perché insomma è stato colto il lato ironico, e stiamo parlando appunto di queste canzoni con parole o frasi, espressioni che oggi magari non sarebbero più accettate. Elena per esempio parla di una canzone di Baglioni in cui c'è questo testo: eccoti qua, 6 anni in più, magra e attraente, tu di nuovo qui. Lei diceva che oggi sarebbe bollata come body shaming, sicuramente, perché sono cose che una volta si potevano scrivere, effettivamente oggi un po' per il politically correct, per altri principi sanissimi e giustissimi, per carità, magari non sono più tanto tanto leciti questi testi.
1: Buongiorno carissimi, Valeria da Cisterna, vogliamo parlare di Teorema, l'abbiamo cantata per anni. Prendi una donna e trattala male,
0: eh già.
1: si commenta da sé,
0: però appunto, come avete detto in tanti, le canzoni vanno poi inquadrate nel contesto del periodo, e non c'era alcun intento, diciamo così, violento o comunque discriminatorio nei testi delle canzoni, tranne magari qualche rara eccezione. Adesso non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, per cui ecco, avete risposto anche molti in maniera intelligente, dicendoci sì, quella canzone magari oggi non sarebbe adatta, ma quella volta lì andava benissimo. Grazie a tutti davvero.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: mettiamo la musica. Tu fai festa con noi.
1: Sei luce la mattina, la mia serotonina.
0: Sabato notte a mezzanotte.

0: Che c'è? E che è tornato il pozzo?
1: C'è? Eccoci qui. Buongiorno.
0: Buongiorno, io bene.
1: Bene, bene.
0: Tu piuttosto ti vedo bello riposato.
1: Vero, pronto ad affrontare questa nuova stagione. Day by day, giorno by per giorno.
0: Alla grandissima.
1: Con nuovi argomenti.
0: Bentornato Pozzo.
1: Grazie.
0: Bentornato anche con il tuo argomento molto interessante. Visto che, insomma, è in tema con il ritorno delle vacanze.
1: Bravissimo. Oggi è il 31 di agosto, si chiude un mese importante di quelli che nella maggior parte dei casi vengono dedicati al riposo, alla ricarica, pronti ad affrontare una nuova stagione lavorativa. Ecco appunto il lavoro. Torniamo su un argomento molto caro, perché per molti il lavoro è la vita. E per altri invece il lavoro è una parte della vita
0: che, insomma, serve per vivere.
1: Bravissimo. C'era anche un famoso inciso di una canzone che stavamo ricordando:
0: una vita in vacanza,
1: lavorare per vivere o vivere per lavorare.
0: È giusto,
1: e
0: bella,
1: guarda,
0: quella
1: frase è proprio il focus di questa mattina. Vorrei chiedervi, amici, quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere, o al contrario è una ragione di vita, o almeno l'è diventata. Ma poi fare un lavoro che piace o che non piace può influenzare queste visioni? Dal mio punto di vista, senza ombra di dubbio.
0: Sicuramente.
1: Però vorremmo anche ascoltare la vostra esperienza. Insomma, o il lavoro non è ragione di vita, per cui lavorate e basta, e confinate quel momento a una parte della giornata, che spesso è una parte importante, perché minimo sono 8 ore, insomma. Quindi credo che ne ascolteremo anche questa mattina delle belle, come ogni giorno, al 348-075-8060.
0: Molto interessante, grazie Pozzo, bentornato, a tra poco con te, e arriva Olly su Radio Subasio Balorda, Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Ora chiudiamo l'appuntamento di oggi con Tutti in Piedi, ci ribecchiamo domattina come sempre a partire dalle 7, vi aspetto, intanto vi lascio con Stefano Pozzovivo, tornato anche lui dalle ferie quest'oggi, vi accompagnerà fino alle 13, da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 10, ciao!
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, affermano i Pashdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. La sparatoria in un rave in Svizzera, morto una 22enne italiana, Maria Spinelli, e feriti altri 2 giovani connazionali. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna, il consolato a Basilea e caccia al killer, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale solo nella capitale Reykjavik. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira le spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi, alta l'affluenza all'82,5%, esultano le destre europee. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime in Nepal, 903 quelle accertate, oltre 4.200 le persone di cui si sono perse le tracce, dopo il crollo di un ghiacciaio e una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango, individuata l'ultima posizione di Marco Ratto, uno dei 3 italiani dispersi. Ha picchiato in casa con violenza la madre e poi ha chiamato il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open, oggi l'esordio per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Fuori Djokovic. Questa è la breaking news di TGcom 24.

Eccoci, buongiorno, bentrovati amici di Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 in questo ultimo giorno del mese di agosto 2026. Cominciamo con Pino Daniele, basta una giornata e sola.

basta giornata e sole, ma anche il giusto volume alla musica che vi arriva da Radio Subasio. Buondì da Stefano Pozzovivo, dicevamo, con tante note, suoni, emozioni per le prossime tre ore che abbiamo davanti, con come sempre qualche spunto di riflessione. E oggi ci concentreremo su una parte importante della nostra vita, ovvero il lavoro, che a volte ingombra e come le nostre giornate, più o meno dolcemente. Cosa voglio dire? Beh, che ci sono lavori che amiamo a tal punto che sono, diventano nel tempo la nostra vita. Ma quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere, o al contrario è una ragione di vita? La maggior fortuna che si possa avere è fare un lavoro che piace. Così recitava anche un proverbio: non lavorerai neanche un giorno. Già, fare un lavoro che piace o che non piace può influenzare queste visioni? Insomma, il lavoro non è ragione di vita per cui lavorate e basta, o al contrario è la vostra vita? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60 con il conforto delle vostre esperienze, che aspettiamo, se vi va, anche con la vostra voce. Il primo buongiorno di oggi va a Ramona, che ci ascolta e ci saluta da Arezzo. Buongiorno a te Ramona e buon ascolto a tutti, anche con

miracoli, ma li sai fare.

Bell'amore Francesco De Gregori. Bell'amore, bel lavoro, bella vita. Già, quando il lavoro diventa centrale nella vita, diventa motivo di vita. Ma è davvero così? Fare questo mestiere per me ha qualcosa di sacro, è una necessità e mi ritengo molto fortunata ad averlo capito. È quanto l'attrice Alba Rohrwacher ha dichiarato a un noto magazine che le ha dedicato la copertina alla vigilia della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, la quale sarà presente con due film. Alba, fotografata proprio a Venezia, ha anche parlato di come le donne che interpreta nei film la incoraggino a vincere le sue fragilità. Insomma, per l'attrice il lavoro è più di uno strumento, ma diventa una sorta di cura. Uno spunto interessante che giro a voi, perché in molti invece pensano che sia sempre più necessario mettere dello spazio tra se stessi e il lavoro. Insomma, dividere molto gli ambiti, ma non sempre è facile. Poi, se si ama il lavoro, beh, diventa centrale nella nostra vita, confondendo spesso alcuni ambiti che dovrebbero essere invece confinati alla vita privata, forse. Già, forse. Infatti voglio chiedervi quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere o al contrario è diventato ormai una ragione di vita. Fare un lavoro che piace poi o che non piace può influenzare secondo voi queste visioni? O il lavoro non è una ragione di vita per cui lavorate e basta? Ne parleremo tra pochi minuti al 348 075 8060.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: offerta.
1: Nuovo singolo per Salda Vinci, il protagonista assoluto è Guarda un po' l'amore, non quello idealizzato, ma quello vero, fatto di attese, dubbi, passioni e desiderio, e anche di fughe, anzi, fuga d'amore.

Call Me Blondie, a proposito di successi che non mancano mai e di cui si contrappunta ogni giornata Radio Subasio. Sono le 10 da 36 minuti e una manciata di secondi. Con voi il Pozzo fino alle 13, da questo momento anche Ernia.

vasti mai. Che bella cosa da dire, eh? L'ha cantata Lucio Dalla in una canzone di un po' di tempo fa. Noi questa mattina invece ci concentriamo su quanto sia importante il lavoro per tutti noi. E il lavoro è semplicemente per vivere o al contrario è una ragione di vita? Magari perché lo amiamo particolarmente. Fare un lavoro che piace e poi, o che non piace, può influenzare questa visione e questo approccio? Insomma, il lavoro non è una ragione di vita per cui lavorate e basta, o al contrario è il tema centrale della vostra vita? 348 075 80 60.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Gioia Moda Radio Subasio, e ora invece l'informazione torna con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi, negato invece dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. L'alluvione in Nepal, si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. 933 operai rimangono intrappolati nei tunnel idroelettrici. Appello del ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima, è colpa del riscaldamento globale. Intanto ancora nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni improvvise, colate di detriti, caduta di massi. Ha picchiato con violenza la madre, poi ha chiamato il 112. Reo confesso, un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale. È accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Il ricovero di Alessandro Di Battista a L'Avana. Sono arrivati nella notte a Cuba i due medici dell'equipe sanitaria del Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, con lui anche la compagna. Nella seconda giornata della Serie A di calcio, il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis agli US Open oggi, esordi per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Fuori al primo turno Djokovic, eliminato dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Nola e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta. Sull'autosole, lungo il tratto Roma-Napoli, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla tangenziale nord di Milano, invece, per traffico intenso, coda di 1 chilometro alla barriera di Sesto San Giovanni in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Sulla A12 Genova Rosignano, code per traffico tra Massa e Sarzana in direzione di Genova. Infine, lungo la statale 16 Adriatica, un veicolo in panne causa code a Molfetta, zona industriale, in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

0: www.radioticino.it.
1: Il classico che suoniamo in questa collection risale al lontano 1961 ad opera di Ray Charles, ma divenne ancora più popolare molto più tardi quando nell'87 la reinterpretò Joe Cocker, Unchained.

0: spero che questa canzone liberatoria lo stato sociale, una vita in vacanza, che ci chiede effettivamente vivere per lavorare o lavorare per vivere, che è la domanda che io ho girato a voi questa mattina per chiedervi quanto il lavoro è utile, semplicemente per vivere o al contrario una ragione di vita. Fare un lavoro che piace o che non piace può influenzare queste visioni, o il lavoro invece non è una ragione di vita, per cui lavorate e basta.
1: La Civitanova, beh, il lavoro è importante, però per me, che dal 1° di ottobre sarò in pensione, sarà un dolce brutto ricordo, però è quella cosa che mi ha dato da vivere abbastanza bene, me la sono goduta e spero che adesso mi godi un po' la mia pensione.
0: Un rapporto più che positivo, evidentemente il lavoro andava a genio, perché c'è anche questo aspetto non trascurabile. E voi? 348 075 80 60.

0: Un amore da favola, Giorgia, un lavoro da favola, ad averlo non sempre è così. Oggi vi ho chiesto quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere o al contrario è una ragione di vita, perché magari lo amate profondamente.
1: Lavoro come ragione di vita mi sembra un po' eccessivo. Fare il lavoro che ci piace credo che sia la cosa più importante, più bella, perché comunque, come dice qualcuno, fare il lavoro che ci piace è come non lavorare. Io per mia fortuna negli ultimi 10 anni faccio il lavoro che mi piace, lo faccio molto volentieri, considerando che la stessa cosa la faccio e l'ho fatta per 28 anni da volontario, per cui è fantastico. Due modi diversi di essere retribuiti: da un lato arriva lo stipendio, dall'altro il sorriso di chi aiuti, e questo penso che sia forse il pagamento più importante, perché ti voglia di fare. Guido ambulanze, Ugo da Viterbo.
0: Ugo ci racconta un'esperienza davvero importante e singolare allo stesso tempo, insomma singolare, probabilmente condivisa da tantissimi volontari o ex volontari che poi hanno trasformato questo afflato, questo trasporto in una professione vera e propria.
2: Io credo che bisogna lavorare per vivere e non vivere per lavorare, quindi penso che bisogna dare tutto quando si lavora, ma avere anche il tempo per rilassarsi e per stare per i fatti propri, insomma. Ecco, io per esempio ho 2 telefoni, uno lo uso per lavorare, ma quando arriva il mio orario, che teoricamente sono le 5, poi vabbè, potrebbero essere anche le 6 a seconda del lavoro che faccio, ma una volta che ho finito basta, lo spengo fino a domani mattina, basta, perché voglio anche il mio tempo per passare con la famiglia e tutti quanti. Piero da Milano.
0: E questa è un'altra fotografia, quindi due ambiti ben distinti e l'uno non si sovrappone mai all'altro. E voi? 3480758060.

0: Dancing Queen, Abba, Radio Subasio. E il lavoro, ci piaccia o non ci piaccia, riempie la nostra vita. Ma poi quando ci piace molto diventa centrale. Ecco, quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere, o al contrario è o è diventato nel tempo una ragione di vita?
1: Visto da Firenze, la mia opinione è che si lavora per vivere e non si vive per lavorare, anche se io amavo molto il mio lavoro. Ciao ragazzi.
0: Caro mio, già questo però cambia un po' le cose. Se si ama il proprio lavoro, forse si lavora un po' di meno.
2: Come dico sempre alle mie colleghe e amiche di lavoro, siamo povere e quindi non abbiamo bene al sole, e quindi dobbiamo lavorare per vivere. Certo, non vivere per lavorare, ma lavorare per vivere, sì. Michela da Monterotondo.
0: Come cambia questa geometria? Lavorare per vivere. Ma poi ci sono anche lavori che hanno del miracoloso.
3: Sono Alessio da Milano. La definizione di lavoro, per me, venendo da una famiglia di artisti, con una mamma scrittrice e pittrice e con un papà musicista, per me il lavoro è stato un miracolo, perché mi sono appassionato all'automobilismo storico, alla Bugatti, e è stato un caso che sono entrato a lavorare per la Bugatti. Perciò diciamo che la mia quotidianità, che si basava tra il viaggio in treno fino a Ora, Bolzano, al Museo Bugatti, e a Campo Gagliano, allo stabilimento Bugatti Automobili, tra l'89 e il 95, per me è stato un riscatto nell'essere un grande appassionato storico del marchio, perché avendo iniziato nell'82, quando nell'89 fui assunto, per me è un miracolo, una fortuna, ed essere in mezzo a persone che amavano la passione per l'automobile. Per me il lavoro è stato un qualcosa di miracoloso.
0: Miracoloso, e si sente questo entusiasmo, anche se un po' lontano nel tempo, per quel tipo di lavoro. E voi? 348 075 8060.

0: volo Zucchero Sugar Fornaciari nella mattina in cui con voi stiamo parlando di lavorare per vivere o vivere per lavorare, come si chiede lo stato sociale nella canzone che abbiamo peraltro ascoltato proprio questa mattina. Quanto per voi il lavoro è utile semplicemente per vivere o al contrario una ragione di vita? E intorno a questo interrogativo abbiamo ascoltato davvero tanti contributi.
1: Sono Stella e ho un laboratorio artigianale a Casetta. Amo il mio lavoro e posso dire che mi rilasso più da artigiana al negozio che da mamma a casa, onestamente.
0: Quindi il lavoro diventa un momento centrale nella vita di tutti i giorni.
2: Per me il lavoro è la parte centrale della mia vita, perché lavoro con i cavalli e ho fatto questa scelta dopo il liceo. Era molto faticoso, ma comunque è, diciamo, una scelta di vita. Giovanni da Trequanda.
0: E come ci racconta Giovanni, come ci aveva raccontato anche l'ascoltatore di Milano, quando una passione si sovrappone al lavoro, beh, forse non è più un lavoro, è vita.
3: Claudio da San Giuliano Terme. Il lavoro è una parte fondamentale della vita di una persona. Ci sono stati anni nei quali mi sono dovuta far piacere i lavori che trovavo e che facevo. Essendo da sola con una bambina, quello che riuscivo a trovare, essendo appunto mamma con una bambina piccola, la scelta era ben limitata. Ora faccio l'autista di Pullman, è un lavoro che amo e lavorare non mi pesa assolutamente. Torno a casa la sera stanca, ma veramente felice, veramente contenta, soddisfatta, appagata.
0: Che bello sentire queste affermazioni di amore per il proprio lavoro, che poi può stancare naturalmente come tanti lavori, ma regalare davvero una gratificazione unica.
4: Io ho avuto la fortuna di fare un mestiere che potrei dire che per tantissimi anni è stato quasi il mio hobby. Ho fatto l'insegnante di scuola primaria per 40 anni, sono da poco in pensione, e veramente ho sempre adorato il mio mestiere, perché è un mestiere che pensa che in 40 anni mai un giorno è stato uguale all'altro. Poi stare con i bambini è un privilegio, è un mestiere che ti tiene sempre informata, che ti stimola, e anche nei periodi, diciamo, quelli personali un pochino più difficili, andavi a scuola la mattina, dimenticavi tutto e entravi in questo meraviglioso meccanismo. Sono contentissima e grata al mio lavoro. Grazie da Lucca.
0: Eh sì, perché come diceva lo scrittore e drammaturgo irlandese George Bernard Shaw, l'uomo è arrivato quando fa per mestiere quel che farebbe gratis.

0: Tempo di informazione su Subasio, quella delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pashdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale e accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno. Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La settimana appena iniziata sarà ancora caratterizzata dalla persistenza dell'alta pressione e da un caldo intenso per il periodo, in ulteriore aumento nell'ultima parte della settimana. Intanto oggi e nelle prossime ore nubi in aumento sulle aree montuose della penisola, con lo sviluppo di brevi rovesci isolati temporali sulle Alpi orientali, tra Alto Veneto, Friuli e Alto Adige nord orientale, e sui rilievi meridionali tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Soleggiato nel resto d'Italia. Domani ancora instabilità pomeridiana su Alpi centro-orientali e Appennino meridionale. Oggi temperature massime fino a 40 gradi in Sicilia, punte di 36-38 gradi al sud e 34-35 gradi in Sardegna, Centro Italia e Emilia-Romagna. Venti in prevalenza deboli, un po' mossi il Mar Ligure e il Tirreno, lo Ionio. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Un'altra ora insieme si apre e lo fa come sempre con un classico da collezione. Questa volta due voci tra Anna Oxa e Fausto Leali per Ti lascerò.

cambia un uomo, Marco Mengoni. Cambiamo tutti, eh? A volte sono i cambiamenti che sono epocali, arrivano così all'improvviso, quando neanche uno se lo aspetta. Si può cambiare carattere, si possono cambiare persone, si può cambiare lavoro, ne abbiamo parlato questa mattina, cambiare vita, cambiare canzoni, ma una cosa non va mai cambiata.

Fino alla fine, ne grida Magnolia. È uno dei loro successi che inizia ad avere qualche anno sul gruppone. Storia di un gruppo che di successi e di canzoni belle ce ne ha regalate e continua a regalarcene ancora molte. È arrivato il momento dei saluti arretrati, questa parentesi bella che di cui ci siamo dotati per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E ne ho per Stella che ci ascolta e ci saluta da Udine. Poi ho dei saluti da fare, saluti arretrati per chi ci è venuto anche a trovare in questa nostra mattina. È una bellissima famiglia di Fermo, composta da papà Daniele, mamma Francesca e i loro due pargoli Arianna e Francesco, e sono di Fermo e li salutiamo, così come salutiamo Fabio e Lara che ci ascoltano, credo siano in viaggio in quel di Ivrea. Per tutti Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors,

Sono tante le novità attese in questa parte di anno. Tra quelle più attese c'era anche quella di Ligabue, che puntualmente è arrivata. Si intitola Qualcosa per te.

Vanessa Day, che ha fatto una sua scelta importante di vita, non rinunciando alla musica, ma prendendosi la libertà di, diciamo così, entrare nel circuito, nell'ambito musicale, solo quando è veramente ispirata. E insomma, una scelta importante per quest'artista, che ci ha regalato emozioni incredibili con questi album che sono davvero lontani nel tempo. Era il 1984, anno più anno meno, 84-85. Sono le 12:40. Tra un po', beh, scopriremo insieme di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Intanto però, con Tu cosa fai questa sera, c'è anche Noemi.

0: Io e te.
1: Eccoci.
0: Io te, la canzone di Raffana, Io e
1: eccoti.
0: Te.
1: Eccoli là. Finalmente. Bentornato. Finalmente.
0: Grazie, grazie caro. Bentornati i nostri argomenti che animano le nostre ore, eccoci. Pronti.
1: Guardami.
0: Non so dove guardarti, sei dietro al microfono.
1: Ok,
0: quindi.
1: Ok.
0: Però è vero questa cosa che dici, cioè che quando ci troviamo in presenza di altre persone ci chiediamo che cosa
1: stanno osservando di noi.
0: Sì, cosa tragga di noi, no? Io ho una persona che conosco che quando ti parla, non ridere.
1: Il fissone della situazione.
0: No, ti fissa i capelli.
1: Ah,
0: io
1: okay.
0: Non ho mai capito per quale motivo.
1: Ma forse perché ha
0: non
1: qualche
0: so,
1: mancanza.
0: No, è un riflesso incondizionato. Il fatto sta che la prima volta che ci interloquivo con lui pensavo di avere qualcosa in testa, quindi dico, no, e lui ti fissa sui capelli.
1: Sarebbe bello chiedere, tu quando mi guardi cosa vedi? Tu certo, cosa vedi quando mi guardi?
0: Un ciuffo. Vabbè, comunque è una domanda non da poco in realtà, perché sottintende a come noi ci poniamo con gli altri, come gli altri e che cosa gli altri di noi notano di più.
1: E cosa noi notiamo negli altri?
0: Esatto.
1: Qual è la prima cosa che guardiamo,
0: le mani,
1: che osserviamo?
0: Il volto, gli atteggiamenti,
1: gli occhi, che sono lo specchio dell'anima.
0: Esatto, oppure abbigliamento
1: anche
0: rispetto
1: certo,
0: al momento
1: certo,
0: e secondo me di osservazioni ne coglieremo diverse. Aspettiamo le vostre con certo, la vostra voce se vi va. Vogliamo ricordare il numero
1: 348 075 80 60.

0: saluti e degli a risentirci a domani, naturalmente a partire dalle ore 10, come accade, accadrà ogni giorno. Vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma come sempre accade, prima c'è un nuovo aggiornamento con l'informazione e quello che torna è quello delle 13. E come sempre, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Piantedosi, decisione necessaria, ma apprezziamo gli sforzi di Madrid. Confido possa essere l'ultima estensione. L'accordo di libera circolazione è stato messo in pausa dopo il caos migranti a Ceuta. Torna a infiammarsi il conflitto iraniano. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak. Teheran risponde con raid negli Emirati, che però negano di essere stati presi di mira, e su obiettivi americani in Giordania. Stamane una superpetroliera ha preso fuoco a Hormuz, avrebbe urtato 2 mine navali. Almeno 15 i dispersi nell'inondazione che ha coinvolto il nord del Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti. 62 le persone evacuate. Ieri sera recuperato un corpo. Ricerche in corso, ma resta altissimo il rischio di nuove piene e frane. A Centocelle, periferia est di Roma, un 16enne ha picchiato a morte la madre per poi chiamare i soccorsi e confessare. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Il minore è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto per il crollo di una soletta in un cantiere. L'uomo è rimasto schiacciato e è deceduto immediatamente. In corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. Sport, tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno per problemi allo stomaco e dolori alla schiena. Non era mai successo. Calcio, oggi in Serie A alle 18.30 Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A15 Parma-La Spezia. Si resta in coda per 1 chilometro tra Pontremoli e Verceto in direzione Parma. Sulla 22 del Brennero code per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'autosole in direzione Modena. Sulla A14 Adriatica è un incidente a causare code tra Val Vibrata e Grotta a Mare in direzione Ancona. Un incidente causa code anche sulla 1 Roma-Napoli fra Ceprano e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Infine rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo allo svincolo per Mazzara del Vallo in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Oggi lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno di questo mese meraviglioso. Saremo insieme sino alle 17 per voi, George Michael, Careless Whisper.

0: esiste, o meglio, esisteva anche una prima versione di questa canzone, no? Registrata ai Muscle Shoals Studios in Alabama con il produttore di Aretha Franklin, però George Michael odiava quella versione perché non la sentiva abbastanza personale, non la sentiva sua e decise di autoprodurla da zero. E poi vabbè, inconfondibile questo riff di sax riconoscibile, è diventato anche un meme di internet per indicare situazioni, diciamo così, un po' più romantiche, un po' più spinte. Collection delle 13, Carla Swiss per George Michael in apertura della pausa pranzo, l'ultima del mese di agosto. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Di cosa parliamo oggi? Vi chiedo, quando gli altri vi guardano, cosa pensate stiano guardando? E voi, quando guardate gli altri, su cosa vi concentrate? Su cosa focalizzate l'attenzione? Se volete, come sempre, potete inoltrare il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale, su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso 348 075 80 60.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Levante, sei tu, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo iniziata da pochissimi minuti. Allora, ci sono caratteristiche che per noi sembrano impossibili da ignorare, no? Il naso, i capelli, la voce, il modo di parlare. Quando siamo con gli altri, beh, può sembrarci che quello sia il dettaglio su cui loro si stiano concentrando, no? Un mecanismo spiegato anche da una sociologa e da una psicologa con un'espressione looking glass self, cioè vuol dire che parte dell'immagine di noi stessi è costruita immaginando come gli altri ci vedono, cioè il spotlight effect, cioè la tendenza a sovrastimare quanto gli altri notino del nostro aspetto o dei nostri comportamenti. E da qui la domanda di oggi, o meglio le domande di oggi, vi chiedo: quando gli altri vi guardano, cosa pensate stiano guardando di voi? E invece, quando guardate gli altri, su cosa focalizzate l'attenzione? Che so, lo sguardo, gli occhi, le mani, le gambe, la pettinatura, beh, insomma, sono tanti, ma anche il modo di parlare potrebbe essere anche questo. E allora, quando gli altri vi guardano, cosa pensate stiano guardando di voi? E quando voi guardate gli altri, su cosa focalizzate l'attenzione? 348 075 80 60.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te. Le tre canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20, accendi la compagnia della tua serata con Radio.

0: disco 1983. E allora questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi vi chiedo: quando gli altri vi guardano, vi osservano, cosa pensate stiano guardando? E quando invece siete voi a guardare gli altri, su cosa focalizzate l'attenzione? Potrebbe essere lo sguardo, il naso, i capelli, la voce, il modo di parlare. Beh, insomma, quando siamo con gli altri può sembrarci strano che gli altri osservino noi, ma fondamentalmente lo facciamo anche noi nei confronti di altre persone che incontriamo quotidianamente nei posti più svariati. 348 075 80 60, ripeto le domande: quando gli altri vi guardano, cosa pensate stiano guardando? E quando siete voi a guardare gli altri, su cosa focalizzate l'attenzione? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, Sara da Rimini. La prima cosa che noto nelle persone è il modo in cui loro parlano e in cui si atteggiano, con il quale si atteggiano, e anche la cura della persona, la pulizia, il viso, e queste cose penso che dicano molto sull'aspetto della persona. Ciao a tutti!

0: Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo, quando gli altri vi guardano, la cosa vi infastidisce? Cosa pensate stiano guardando? E quando invece siete voi a guardare gli altri, su cosa focalizzate l'attenzione? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio. Io quando qualcuno mi guarda ho sempre l'impressione che sia, diciamo, focalizzato, comunque sia, stia guardando magari una mia imperfezione sul viso, non so, una cosa di questo genere. Soprattutto le persone che ti guardano, veramente ti squadrano dall'alto in basso. Io invece, soprattutto per le ragazze, diciamo, della mia età, quando le guardo, guardo sempre come sono vestite. A me piace tantissimo la moda, i vestiti, quindi quando vedo una ragazza proprio con del fascino, così anche nel modo di camminare, di vestirsi e tutto, l'ammiro proprio e vedo, magari posso anche prendere spunto, diciamo, dal suo outfit. Ciao a tutti.

0: Tratta il mare Laura Pausini e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto semplicemente quando gli altri vi guardano cosa pensate stiano guardando e quando siete voi a guardare gli altri su cosa focalizzate l'attenzione. Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Milano. Quello che guardo in una persona è come tratta gli altri, se siamo in un bar, se è gentile con un cameriere o come si rivolge alle altre persone. Per me la gentilezza è un must, quindi gentilezza al primo posto sempre e comunque.
2: Ciao, io sono Florina e io la prima cosa che osservo è il modo in cui cammina e la stretta di mano.
3: Me non piace essere fissata. Quando ero piccola mi capitava sempre. Adesso non più, oppure si capita, rispondo. Non mi piace essere fissata, ecco. Ma non per qualcosa di particolare o che uno può guardare una mia imperfezione o cosa. Mi piace e basta, tant'è che io non fisso mai le persone.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen con la Spagna sospeso per altri 15 giorni. Il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura, apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde, raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A, il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco è fuori al primo turno in uno slam, non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 10 km di coda per traffico tra Ceprano e Ferentino. Tra Ceprano e Frosinone i chilometri di coda sono 3. Sulla A13 verso Padova 3 km di coda per incidente tra Monselice e Terme Euganee. Sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Giulianova e San Benedetto del Tronto. Sulla A30 verso Caserta 2 km di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1. Sulla statale 372 Telesina, rallentamenti per incidente all'incrocio Pietra-Vairano verso l'incrocio Casello-Caianello della A1 Milano-Napoli. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

14 da 2 minuti, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 e per voi un classico 1992, c'è Pino Mango, Mediterraneo.

Soldi di Mamò della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, dal 28 agosto al 6 settembre, è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Ben Geffede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J, Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Ok, ricordo.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

mentre il pubblico ha guadagnato tantissimo con i capitani coraggiosi in fatto di emozioni. Se perdo anche te correva l'anno 2015, siete su Radio Subasio e a proposito alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Subito Flamenco Paranoia Samurai Jay.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: 2026.
1: Prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 e che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Subito i Pinguini Tattici Nucleari.

Beh, per essere commovente, è commovente, anche perché questa canzone, diciamo, che rappresenta la fine di questo incredibile viaggio trentennale di questa band iconica e anche, se vogliamo, l'accettazione che ogni percorso artistico e umano ha un suo ciclo naturale che in qualche modo deve anche arrivare alla capolinea. Le 14 da 36 minuti, siete su Radio Subasio, bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17 per voi c'è Annalisa, esibizionista.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Edo Bennato, vicini alle 15, dai che fra pochi minuti apre i battenti il jukebox. Se ancora non l'avete fatto potete inoltrare la vostra richiesta adesso al 348 075 80 60. Ovviamente sto parlando di messaggi scritti o note vocali, dove dovete però sempre specificare il vostro nome, il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla a proposito attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È stato fermato attorno all'una di questa notte dalla polizia svizzera il 43enne, ora accusato di essere l'autore della sparatoria di ieri a rave party di Aarau. L'uomo, cittadino elvetico, sarebbe il solo assalitore, secondo gli investigatori, l'unica vittima dell'attacco, una 22enne abruzzese. Anche Madrid proroga di 15 giorni lo stop a Schengen con l'Italia dopo l'analoga decisione del Viminale. Piantedosi, confido sia l'ultima proroga a far scattare il primo stop il caos a Ceuta, dove ancora si registrano scontri. La polizia oggi ha sparato in aria per disperdere gruppi di migranti. Il presidente iraniano Pezeshkian accusa: negli Stati Uniti c'è chi è interessato a proseguire la guerra. Trump controbatte: l'Iran è ufficialmente uno stato fallito. Nello stretto di Hormuz si riaccende lo scontro, due morti nei raid americani sull'isola di Larak. Teheran risponde con lanci contro basi statunitensi in Giordania, tutti intercettati. È stato schiacciato da un solaio crollato su un cantiere il 55enne deceduto oggi a Origgio, nel Varesotto. Il muratore era al lavoro ed è morto sul colpo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza, ma non c'era già più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità. In Spagna, rilasciato il 60enne italiano arrestato venerdì nei pressi di Huelva con l'accusa di aver ucciso la compagna. La donna, una 47enne tedesca, sarebbe stata accoltellata. Dalle indagini sarebbero emersi elementi che escludono la responsabilità dell'uomo e farebbero invece propendere per un suicidio. Calcio: oggi si chiude la seconda giornata di Serie A, alle 18.30 Lecce-Roma, poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic cede al mal di schiena e ai problemi allo stomaco, è fuori al primo turno. L'ultima volta che gli era successo in uno slam era il 2006. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: www.radiosubasio.it.
1: Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Ovviamente potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sono Marco da Sant'Angelo in Pontano. È possibile ascoltare la canzone Partenope? Voglio dedicare la canzone ai miei figli Pablo, Adele, Alfredo, Francesca e Sara e mia moglie Angela. Grazie!

0758080 60, specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. A proposito, devo salutare Tiziana di Perugia, dice: vorrei tanto ascoltare Iris di Biagio Antonacci.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Subasio, potrei ascoltare Firestone per piacere? Sono Mr. Max Sax, sto andando a Cingoli per un evento privato con il mio sassofono. Ciao a tutti, musica!
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, per il jukebox perché non ascoltare insieme, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, grazie, ciao da Caterina.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, questo è il jukebox di Radio Subasio, ma certo che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata che volete ascoltare proprio oggi, e allora prenotatela subito e specificate sempre nei messaggi il vostro nome, il titolo della canzone, ovviamente, e possibilmente la città dalla quale ci seguite. C'è un messaggio legato alla prossima, a proposito, arrivato in questi ultimi minuti. Io saluto Domenico, ciao Domenico, grazie per il messaggio. E poi c'è quello di Angela che ci segue da Napoli. Io in questo momento sto lavorando, dice, mi fate una compagnia incredibile e non vedo l'ora di staccare la spina per fare un bel viaggio di ritorno a casa, sempre con il sottofondo di Subasio. Alessandro da Gualdo Cattaneo dice, vorrei ascoltare una canzone e ha scelto questa di Luciano Ligabue.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Lara da Firenze e vorrei ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez e la vorrei dedicare alla mia cognata Cori.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
3: J-Lo.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Cesare Cremolini su Subasio. A proposito, c'è una nota vocale legata a questa canzone. Chi l'ha richiesta? Sentiamo.
1: Ciao, Radio Subasio. Ciao. Siamo Chiara e Giulia e stiamo tornando a casa dal mare e vorremmo ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremolini. Ciao, Radio Subasio.
0: Ciao, buon rientro e buon viaggio. C'è anche un'altra nota vocale invece legata alla prossima.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Viterbo e volevo dedicare Magic dei Coldplay a Gaia.
3: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao, sono Cinzia da Pesaro, vorrei ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk. Ciao, grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

per qualcuno un recente ricordo, il mare per qualcun altro invece è un presente freschissimo. Mare mare Luca Carboni, a proposito saluto Massimo di Scandicci, ha scelto lui la canzone Finalmente domani, quando tutti praticamente sono rientrati, partenza in relax, scrive per le vacanze al mare, e quindi vorrei ascoltare la canzone di Luca Carboni. Devo salutare anche, a proposito, vediamo, in viaggio Nina di Urbino, ciao, direzione Pavia, buon viaggio. Dario di Napoli, vorrei salutare i miei colleghi della scuola Cimarosi e augurar loro un buon anno scolastico, in bocca al lupo naturalmente a tutti, ai docenti, ai professori, ai maestri, alle maestre, ai ragazzi e agli studenti che dovranno affrontare questa nuova avventura. E poi devo salutare anche, vediamo, Giulio e Laura in viaggio direzione Calabria, anzi dalla Calabria direzione Gaeta, vorremmo ascoltare anche noi una canzone nel jukebox di oggi, se è possibile salutateci, certo, vi auguriamo anche buon viaggio. Canzone scelta da Alessandra che ci segue dalla capitale e dice: mi fate ascoltare Menenì di Olivia Dean?

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Carmagnola. Volevo richiedere il brano di Big Mama e Amoroso. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda dia si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per un incidente in direzione Milano. Sempre sull'autosole, stavolta verso Napoli, un altro incidente provoca 3 chilometri di incolonnamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per traffico, coda di 2 chilometri sulla A16 tra Candela e Lacedonia verso Napoli. Un incidente sulla A2 causa rallentamenti allo svincolo di Altilia Grimaldi verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 107 Silana Crotonese si segnala una corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio di Cerenzia in direzione Paola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Vera Torrisi.
1: Oh, ciao Leonardo, buon pomeriggio a te.
0: Sei pronta?
1: Sì,
0: giochiamo? Pochissimo si gioca, certo.
1: Prima nell'aria c'è Umberto Tozzi.

0: Nell'aria c'è polline di te, molto poetico,
1: voglia,
0: devo dire.
1: Sì, sì. Che voglia di stare qui insieme a te.
0: Oh, grazie, Leo, grazie, eh? Vera.
1: Oh, questa settimana.
0: Tutta la settimana insieme?
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Dai.
0: Fino a quando?
1: Fino a venerdì. Poi ci sarò anche sabato e domenica. Perché voglio fare il pienone.
0: Ma certo.
1: Dai, anche
0: dormi
1: la mattina. No.
0: Ah no?
1: No, dormo
0: vabbè,
1: a casa.
0: Potevi mettere
1: però...
0: una tendina, però
1: sì.
0: Dai.
1: Vabbè, dai. Magari guardare le stelle. Certo. Allora si gioca?
0: Si gioca, allora dovete indovinare un'azione, ok?
1: Sì.
0: Tenteremo di descrivere questa azione in qualche modo.
1: Noi lo dobbiamo
0: sì, descrivere.
1: Sì, sì.
0: Immaginate questa mano che stende un velo di schiuma bianca, cancellando anche i riflessi, non del tempo, ma di un qualcosa che ti infastidisce, no? Se soprattutto sei
1: certo.
0: innamorato di quell'oggetto lì.
1: Ah sì, ecco. Se ti piace tanto,
0: sì,
1: il sabato.
0: Sì.
1: Cos'è? Un classico del sabato?
0: Un classico del sabato, anche della domenica mattina, questi sì. gesti ritmici, no? Che portano via tutte le impurità, eccetera,
1: sì.
0: eccetera.
1: Acqua, sapone.
0: Sì, certo.
1: E sospende per un attimo l'identità della forma sottostante.
0: Esatto.
1: E tu non capisci, ma che.
0: Perché non la vedi più.
1: Allora, che cos'è?
0: E allora, di quale azione stiamo parlando? Se volete, come sempre, potete inoltrare le vostre risposte
1: al 348 075 8060.

0: Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Giova, siete su Radio Subasio, stiamo giocando, oggi abbiamo chiesto di indovinare un'azione che abbiamo tentato di descrivere.
1: Forse abbiamo un po' complicato le cose,
0: siamo,
1: no, Leo?
0: Siamo un po' troppo criptici, dici?
1: Ma sentiamo questa risposta, queste risposte che sono arrivate al 348-075-8060.
0: Poi vi diamo un altro aiutino.
2: Ciao, sono Daniele da Cerretodesi.
0: Ciao, Dani.
2: Secondo me l'azione struccarsi, specialmente quando sabato e sera si fa tanto belli e poi la domenica mattina c'è un'altra persona. Ciao a tutti.
0: Cioè, nel senso, dopo esserti struccato sei un'altra persona? Questo intendevi?
1: Sì, lui.
0: Ah, ok. Vabbè. Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
3: Facci da guardo.
1: Ciao.
3: Che si tratta di lavarsi la faccia?
0: No.
1: Però
0: si tratta di lavare qualcosa.
1: Sì, ecco.
0: Allora, un flusso d'acqua che cancella le tracce del tempo e della strada da una superficie metallica.
1: Posso dire, può essere lavaggio a mano, può essere automatico.
0: Assolutamente sì. Poi c'è chi predilige quello a mano perché la vuole anche coccolare un po', capisci? Ecco.
1: Certo.
0: E allora, di quale azione stiamo parlando? Se volete, inoltrate le vostre risposte
1: al 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: insieme a loro, eh sì, Eros e Ricky, non siamo soli, effettivamente non siamo soli.
1: No, non siamo soli, Leo.
0: Non dire Vera che non si trova mai l'idraulico. Non dirlo, non pensarlo neanche.
1: Beh, ti fanno un po' aspettare, però arrivano
0: tu
1: prima o poi.
0: Chiedi a me, te ne trovo uno in tempo reale. Claudio! Eccolo,
1: è arrivato
0: visto
1: l'idraulico.
0: Ecco, i potenti mezzi di Radio Subasio. Noi troviamo subito l'idraulico, una categoria non in via di estinzione, ma particolarmente richiesta.
1: Oh no?
2: Sì, ultimamente è particolarmente richiesta, giusto? Confermo.
0: È così, è così.
2: Siamo spariti? Me lo domanda signor, se siamo spariti delle volte.
0: No, è che siete particolarmente indaffarati e quindi dovete anche dire quelle bugie bianche, no?
2: Come dice Vera, tardiamo, però arriviamo, ecco.
0: Ecco, ok. Allora, caro Claudio, abbiamo tentato di descrivere questa azione misteriosa e tu invece hai la risposta a portata di mano, è vero?
2: Allora, secondo me è la lavandacchina.
0: Certo.
2: Nel mio caso, il fotocino. Però io preferisco farlo lavare ai lavaggi, sinceramente.
0: Ecco, perché? Perché? Difficile. Dici perché?
2: In quella mezz'ora, mentre siamo nella macchina, faccio altro, leggo il giornale, mi rilasso un attimo.
0: Giusto.
2: Non è un attimo per rilassarti anche.
0: Giusto.
1: Anche perché, diciamo,
2: ragazzi,
1: la vita del...
2: a lavorare o fare altre cose.
1: Certo,
2: quindi
1: la vita dell'idraulico, lui tarda perché è tanto impegnato.
0: C'ha
1: una lunghissima giornata,
0: almeno,
1: o no?
0: Almeno quella
2: è
0: mezz'oretta
2: vero
0: in cui uno ti lava l'auto.
2: A volte è lunga, è vero, a volte lunga.
0: Mamma mia. Claudio, grazie, è stato un piacere parlare con te.
2: Un piacere con voi, ciao.
0: E quando buon ti lavoro cerchiamo, mi raccomando, rispondi,
2: Tranquillo.
0: Ok, grazie. Ciao Claudio.
2: Ciao.
0: E allora si gioca anche domani, sempre a partire dalle 16.
1: Dai, possiamo dare un'indicazione già da adesso?
0: No, non si può. Segretissimo.
1: Top secret, dai, non c'è mai una fine. Eh sì, in moda su Radio Subasio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ed è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Leo, cosa regali alla tua fidanzata che compie 21 anni?
0: Oh,
1: semplice, un viaggio in Thailandia, sì. 500 euro in contanti per lo shopping,
0: però
1: un anello ovviamente della misura sbagliata e una guida anni 50 su come essere una buona moglie sottomessa.
0: No, dico io, nient'altro. Benvenuti nel mondo di Ellie Liptrop, si
1: poverina,
0: chiama così, e del suo compagno Mark, più grande di lei di soltanto 23 anni. La loro storia fa impazzire i social da quando lei ne aveva praticamente 18. Oggi Ellie cos'è che fa? Fa la content creator.
1: Oddio.
0: È la madrigna a tempo pieno di due ragazzini di 11 e 15 anni. Praticamente col più grande ci si scambia i vestiti e il web critica.
1: Ellie risponde che è l'esperienza più gratificante della sua vita. Ma non sarà un po' troppo giovane? Comunque, dopo tutto, tra un balletto su TikTok e le 19 regole d'oro per far felice il marito, chi ha tempo di annoiarsi, no?
0: Ah, non lo so. Va bene, è celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.
1: E voilà.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: sempre più vicina alle 17. Di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Guarda Leo, se il prossimo benefit aziendale non fosse la palestra, i buoni pasto, ma il permesso di portare il proprio animale in ufficio, tu che mi dici?
0: Sì? Sì, certo.
1: Sai che c'è un report che dice che più di un lavoratore su due, quindi uno e mezzo, sarebbe disposto a cambiare azienda per poter lavorare insieme al proprio animale domestico.
0: Ma
1: io conosco tante persone che lo fanno.
0: Ne hai uno davanti.
1: Sì, ma non ho mai visto il tuo pelosetto qui in radio, però.
0: Vabbè, sai, come tutti i proprietari di pelosetti, essendo io particolarmente fanatico, tra poco ti farò vedere tutte le foto.
1: Amore, dai, lo voglio vedere anch'io. Allora, la domanda questo pomeriggio è: portereste il vostro cane o gatto in ufficio o già lo state facendo? 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: E anche per oggi è tutto, ora l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 17.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti all'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi. Dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani mattina nuvole sparse sulla Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Triveneto, con qualche pioggia sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità, associata a brevi rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, Appennino Ligure, Emilia, Appennino Meridionale e zone interne del sud della Puglia. Le massime saranno in lieve calo al nord, localmente anche al sud, con un clima comunque sempre caldo, con valori per lo più compresi tra 29 e punte al centro-sud di 35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: amata dagli italiani.
1: L'ultimo di agosto ed è un lunedì 31 agosto 2026. Buon pomeriggio ancora da Vera Torrisi, da Radio Subasio, la collection Alison Moyet, Invisible.

E chi non ha mai sognato di essere almeno in certe circostanze invisibile? Invisible, la collection affidata a Alison Moyet su Radio Subasio alle 17:07. Mamma mia, che impressione mi fa parlarvi nel pomeriggio. Io che sono abituata a sentirvi la mattina molto presto. Anche per questo pomeriggio staremo insieme. Nelle prossime ore ovviamente tante curiosità, ma voglio sentirvi su un argomento in particolare, che è quello degli animali in ufficio. Tra poco vi dirò meglio, intanto tenete presente il 348 075 80 60, che è quello, il numero che vi serve per dirmi la vostra, e magari insomma sull'argomento proprio di oggi che riguarda i nostri pelosetti in ufficio. Alle 17:08, anche Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

attimo ti va di stare bene su Radio Subasio. A proposito di stare bene, se il prossimo benefit aziendale non fosse la palestra e buon impasto, ma il permesso di portare il proprio animale in ufficio, secondo un report recente, più di un lavoratore su due sarebbe disposto a cambiare addirittura azienda per poter lavorare insieme al proprio animale domestico. L'81% degli intervistati ritiene poi che la presenza degli animali contribuisca a creare un ambiente lavorativo più rilassato, e diversi studi lo provano che la presenza in ufficio dei pelosetti, insomma degli animali domestici, dà una maggiore serenità, c'è cioè più interazione tra colleghi, c'è la percezione di un ambiente, come dire, più accogliente. Allora la domanda di questo pomeriggio è: portereste il vostro cane, il vostro gatto in ufficio, o magari già lo state facendo? I vostri messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito Miley Cyrus, questo è Secrets.

0: Sì, stupendo, su Radio Subasio alle 17.25 si parla questo pomeriggio di animali domestici, dei nostri pelosetti in ufficio. Lo portereste il vostro cane oppure gatto in ufficio? Oppure già lo state facendo? Roberto, per esempio, il suo pelosone lo porta spesso in ufficio e partecipa alla vita quotidiana. Scrive al 348 075 80 60, e lo vedo dalla foto davanti al PC. Ciao Roberto, e ciao anche al suo peloso Ettore. E Anna da Roma scrive: il mio animaletto domestico non ci penso proprio a portarlo al lavoro. No, non vorrei mai portarlo al lavoro. Poi ancora sentiamo un altro messaggio al 348 075 80 60. Chi c'è?
1: Armando da Perugia. Ciao. Ma la risposta da Chitto sarebbe di dire sì subito, ma in realtà pensiamoci bene, forse i nostri pelosetti stanno meglio a casa che in ufficio, non credete? Non pensate? Io penso di sì.
0: Beh, e dipende poi anche da com'è l'ufficio, no? Oppure da che lavoro fai. Sicuramente il tuo pelosetto vuole stare con te o no. C'è Gianna. Ciao.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Chili Peppers su Radio Subasio. Animali in ufficio, e questo è l'argomento di questo pomeriggio. Al 3480758060 vi ho chiesto: portereste il vostro cane, il vostro gatto in ufficio, o già lo state facendo? Loredana con la sua Milù, per esempio, una gattina dolcissima e silenziosa, mi scrive al 3480758060, condivide l'ufficio. Sabrina: c'è chi come me scrive è allergica al pelo di cane e gatto, e allora come la mettiamo? Non la si può portare.

0: puntata di Animali in Ufficio questo pomeriggio. Porterista, il vostro cane o gatto in ufficio o già lo state facendo? Daniele da Milano scrive: sono nato che avevamo dei cani, ne ho sempre avuto, ma sono assolutamente contrario agli animali in ufficio. Primo, bisogna pensare a loro, si annoiano 8 ore in ufficio, molte aziende hanno grandi open space, non oso pensare cosa diventa lavorare con animali che litigano, abbaiano. Tre, questioni di igiene. Vado avanti, no, va bene così, ciao Daniele. E poi dai, sentiamo anche qualcuno di voi, chi c'è?
1: La mia pelosetta non potrei mai portarla con me al lavoro perché faccio un lavoro che non posso proprio portarla, però con mio marito cerchiamo di non lasciarla mai sola, ci diamo sempre il cambio, o sta con me o sta con lui, in maniera che ha le sue comodità, cerchiamo anche di pensare alle sue esigenze che sono quelle di stare tranquilla, di stare serena.
0: Beh, mi pare giusto, ciao Daniele, grazie.
2: Io
0: poi
2: gli ho dedicato una stanza del mio ufficio al mio cane, si chiama Keila e la chiamo Lady Gaga del posto, perché tutti quelli che passano la debbono accarezzare, un golden retriever bianco dolcissimo. Antonello da Roma.
0: Ciao Antonello, grazie, grazie anche a te, ciao anche alla tua Keila. Su Radio Subasio, grazie per i vostri messaggi. Gracie Abrams, That's So True.

0: L'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti sulla 1 causate dal traffico intenso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, incolonnamenti a tratti anche sulla 14 da Roseto degli Abruzzi a Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti in Emilia tra Terre di Canossa, Campeggine, Allaccio, Fiorenzuola sulla 1 per chi è diretto verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla stessa 1 tra Fidenza e Allaccio a 15, Parma, La Spezia verso Bologna, lavori sulla 16 tra Lacedonia e Candela. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica con rallentamenti all'altezza dell'incrocio Copanello verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. ANAS ricorda, prima di partire verifica le condizioni del tempo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

0: Paymomi.it.
1: Il testo di questo classico sembra quasi una filastrocca alla canzone di Ron, ma viene portata al successo negli anni 90.

le mani dagli occhi, consiglio giustissimo, bisogna guardare bene. A guardare bene, Negramaro sono una delle band italiane più in forma. In un'intervista di pochi giorni fa, anzi forse di poche ore fa, Andro, il tastierista, racconta di come abbiano all'inizio della loro carriera, quindi 25 anni fa, investito gli incassi dei concerti. Non dividevano nulla, ma cercavano di investire, e consiglia ai giovani musicisti di godersi quello che è il percorso, senza la frenesia di arrivare, senza scorciatoie. Di percorsi e di gavetta, a proposito dei percorsi lunghi e di gavette lunghe, ne sa qualcosa anche il prossimo protagonista su Radio Subasio, Tommaso Paradiso.

Mondiale campionaria del peperoncino di Rieti fino al 6 settembre e l'evento più atteso dell'estate del centro Italia in Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Benge Fede il 2 settembre, il 3 settembre toccherà Michele Bravi, Ludwig il 4 settembre, il 5 settembre Samurai J, il 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

Vabbè, una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: e su Decathlon.it.
1: Generazione Z si cambia, le vacanze con i genitori sono di nuovo ok, di nuovo cool, i ventenni riscoprono le ferie in famiglia e i social ne sono la prova. Dai, tra poco vi spiego tutti i particolari qui.

0: Eddie Brickell, Circle su Radio Subasio. Quest'estate succede una cosa che fino a poco tempo fa, almeno sui social, sarebbe sembrata quasi imbarazzante. Figli adulti tornano in vacanza con i genitori e non lo fanno di nascosto, lo raccontano sui social. Per i millennial, che erano i ventenni 10-15 anni fa, l'indipendenza passava anche dalla vacanza senza genitori, no? Low cost, appartamento diviso in quattro, zaino, ostello, aperitivo improvvisato. Oggi invece la vacanza con mamma e papà è la vacanza intelligente. La scena sui social si ripete: ventenni al ristorante che scoprono con sollievo di non dover pagare il conto, camere d'albergo già prenotate, ombrelloni pagati, e la battuta è sempre la stessa: all inclusive, paga papà.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

volo delle ragazze, la nazionale di Velasco non lascia niente praticamente alle avversarie e arriva a battere la Bulgaria per 3-0 e adesso ai quarti di finale, quindi complimenti. Poi insomma vedremo nei prossimi giorni e sentiremo e avremo e vi daremo anche notizie ovviamente. Su Radio Subasio c'è Dua Lipa, questa è Physical.

0: tanti successi che ci ha regalato anche questa. Passeggeri distratti, Raff ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo, un minuto alle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta oggi, è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani mattina nuvole sparse sulla Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Trivento, con qualche pioggia sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità, associata a brevi rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, Appennino Ligure, Emilia, Appennino Meridionale e zone interne del sud della Puglia. Le massime saranno in lieve calo al nord, localmente anche al sud, con un clima comunque sempre caldo, con valori per lo più compresi tra 29 e punte al centro-sud di 35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Tra i suoi successi, questo del 2023, ragazza sola, Annalisa che si è avvicinata molto presto alla musica. Leggevo in una intervista di qualche tempo fa, lei ha iniziato a studiare canto a 13 anni, pur portando avanti la sua carriera nella musica tra gli impegni come corista nella sua band. Nel 2009 Annalisa ha conseguito questa laurea triennale in fisica e forse qualcuno ricorderà anche che nel 2024 l'Unione Astronomica Internazionale ha assegnato all'asteroide 2014 scoperto nel 1991 proprio il suo nome, Annalisa. Nel 2010 Annalisa è entrata, come sapete, nel talent di Amici di Maria De Filippi e arrivata in finale si è classificata, poi da lì insomma è partito il suo grande successo.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Laura Pausini non si aspettava neanche di far parte di questo show. Per la prima volta aprirà ufficialmente il Gran Premio d'Italia in programma domenica 6 settembre all'Autodromo Nazionale di Monza. Lei ha anticipato durante un'intervista, sarà sicuramente divertente, racconta di aver seguito tante gare da spettatrice ma mai di essersi esibita in un weekend di Formula 1. Lo farà probabilmente, intonerà anche l'inno di Mameli. Su Radio Subasio, Cesare Cremonini, ora che non

0: agosto al 26 settembre 2026.
1: Bagno di stelle, la nuova terapia notturna a costo zero che cancella lo stress in 10 minuti. Ve la racconto, sì, ve la racconto qui, tra poco su Radio Subasio.

Svasio, l'ultima frontiera del benessere psicofisico è il bagno di stelle, che consiste nell'essere consapevoli di sé mentre si osserva il cielo notturno. La meraviglia provata di fronte alla vastità della natura calma il sistema nervoso e genera profondi benefici per la salute mentale e fisica. Questa insolita forma di meditazione serale si rivela estremamente utile per chiunque, indipendentemente dalla propria collocazione geografica. Per praticarla, bastano 10 minuti all'aperto in una zona buia, lasciando a casa i dispositivi elettronici per abituare gli occhi alla notte. E chissà che magari in questi 10 minuti non ti capiti di vedere una stella cadente.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

non torna più un classico degli anni 80 di Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buonasera, buonasera amici, a quanti ci ascoltano dall'auto, a chi è in coda, magari al semaforo, ma senza fretta, senza frenesia, perché vuol godersi le luci, le ultime luci del tramonto. A proposito, Fabulous Mick.

0: Marco Mengoni, pronto a correre, ci accompagna all'appuntamento con l'informazione, le breaking news, le 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento, fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia del nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti sulla 1 causate dal traffico intenso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, incolonnamenti a tratti anche sulla 14 da Roseto degli Abruzzi a Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti in Emilia tra Terre di Canossa, Campeggina, Laccio Fiorenzuola sulla 1 per chi è diretto verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla stessa 1 tra Fidenza e Allaccio a 15 Parma La Spezia verso Bologna, lavori sulla 16 tra Lacedonia e Candela. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica con rallentamenti all'altezza dell'incrocio Copanello verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni del tempo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

Radio Subasio è l'ora del 3 per te. Tra poco uno di voi protagonista insieme alle tre canzoni più significative della sua vita. Prima però la collection affidata a Loredana Bertè, dedicata.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ancora buonasera da Vera Torrisi, eccezionalmente questa settimana insieme tra le 20 e le 21. Cosa c'è? Il 3 per te su Radio Subasio. Uno di voi, un ascoltatore, un'ascoltatrice protagonista insieme alle tre canzoni che ama di più, alle tre più significative della sua vita. Stessa possibilità nei prossimi giorni anche per voi, vi basterà semplicemente prenotarvi. Prenotatevi adesso chiamando lo 075 80 60 oppure compilando, inviando il form del 3 per te che trovate sulla nostra app, o ancora inviate un messaggio vocale di testo WhatsApp o Telegram con il vostro nome e le tre canzoni al 348 075 80 60.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Rosanna. Rosy per gli amici, però.
3: Quindi.
2: Rosy.
0: Città:
2: Stentatoio, provincia Firenze.
4: Prima di arrivare ai piedi delle colline bisogna attraversare Pontassieve tramite un percorso urbano. Attraversiamo anche l'Arno.
0: Età:
2: 74.
0: Cosa fai nella vita?
2: La pensionata, felice.
5: Felicemente, per scelta degli altri è mia.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Hai qualche mania?
2: Rompe le scatole. Ah, chiacchierare, dici, mio marito.
6: Un ciaccio tanto, un ciaccio anch'io.
0: Non sopporti le persone che...
2: Che sono finte, quelle no, veramente mi fanno rabbia.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Della bontà. Dico, se fa diventare tutti buoni, veramente lo vorrei avere. È un mondo sì orribile e guarda, vorrei proprio averlo, questo per potere lì.
7: Attenzione alla bontà.
0: Spuntino di mezzanotte.
2: No.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
2: Sono sempre più sul mezzo vuoto io, non so perché.
8: Se vedi il bicchiere mezzo vuoto, travasalo in uno più piccolo.
0: Formica o cicala?
2: Cicala.
0: Aereo, treno o auto?
2: Aereo.
9: Se qualcuno soffre di mal d'aereo, qui c'è la Xamamina gratis. Ma lo sapete, se avete stilografiche svuotatele, se no, boom, esplodono, vero, macchina non finita.
10: Scusi, signorina.
9: Se la prenda, guardi la Xamamina, dopo le fa comodo. Gliela dia la vecchia.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Non mi viene in mente nulla che mi attragga poi più di tanto. Forse libera professionista, saper creare qualcosa da me. Non so, una cosa un po'... Ma non è che abbia tante aspirazioni, devo dire la verità.
11: Senza idee per la testa.
12: Non sei idee per la testa.
0: La parola che odi.
2: Quando sento che una parola è falsa. A volte si riesce a capire quando viene detta. Io odio la falsità di parlare, il non saper dire la verità.
13: Che mi venga un accidente se non dico la verità, è quello che ho pensato immediatamente anch'io.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: I miei figli Francesco e David, tutti e due, eppure i nipotini, i miei nipotini prediletti. Sibilla e Giorgio e mio marito, chiaramente, Patrizio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Franco Battiato, La cura. Giuni Russo, Un'estate al mare. John Lennon, Immerge.
0: Radio Subasio, 3 per te.

iconica Un'estate al mare, Giuni Russo, ma c'erano anche Imagine di John Lennon e La cura di Franco Battiato nel 3 per te meraviglioso di Rosi dalla provincia di Firenze. Complimenti a Rosi e complimenti anche a voi per i prossimi protagonisti del 3 per te. Potreste essere voi appunto le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita. Prenotatevi adesso compilando e inviando il form del 3 per te che trovate sulla nostra app, oppure messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 3480758060 con il vostro nome e le tre canzoni, altrimenti semplice telefonata adesso allo 075 80 60.

0: www.radioticino.it.
1: Questa estate si può annoverare tra le più lunghe, le più calde, caldo e lungo, lunghissimo devo dire, il successo di Bossa Nostra. Una delle protagoniste dell'estate 2026 è Gaia, la sentiamo qui su Radio Subasio.

Never Say Goodbye tra i classici migliori dei Bon Jovi su Radio Subasio. Del cantante John Bon Jovi sappiamo che è un appassionato di sport, lo si può notare dal suo bel fisichetto, ma è un appassionato soprattutto di tennis e infatti non è nuovo tra gli spettatori dei maggiori tornei americani e non solo. Un appassionato di foto invece è il prossimo protagonista, e cioè Colapesce, ovvero Lorenzo Urciullo, che ha approdato a Parma all'inizio del 2026 con la sua prima mostra personale, protagoniste le camere d'albergo. Questa passione per la foto dapprima è stata condivisa sulle pagine social, poi è diventata una vera e propria mostra. Chissà che in questo 2027 non arrivi anche la seconda. Intanto lo sentiamo insieme a Di Martino, musica leggerissima.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Il 2026 verrà ricordato come l'anno dei matrimoni dei VIP in Italia, e non solo matrimoni ma anche lune di miele. E visto che il 2026 non è ancora finito, continua la moda dei matrimoni. Adesso ad essere protagonista sarà la Sardegna. Nei prossimi giorni sono attese delle star del calibro di Chris Martin e Coldplay, ma anche di Lady Gaga, che sentiamo su Radio Subasio. Questa è la sua Bloody Mary.

0: È già tempo di saluti, grazie Davvero Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati ad Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi nello stretto. Secondo Axios, lo US Central Command avrebbe messo a punto un piano con il sostegno del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Cambiamo argomento, l'Unione Europea protesta per la presenza del ministro delle finanze russo Ciulanov al vertice del G20 che si è tenuto ad Asheville. Il segretario al tesoro americano Bessent ha poi incontrato separatamente lo stesso Ciulanov, che è stato escluso dalla foto finale del vertice. Roma, una bimba disabile di 5 anni e i suoi genitori sono stati trovati morti in casa nella capitale, nella zona di Pietralata. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio, da capire chi abbia sparato con la pistola che è stata trovata nell'abitazione e che era regolarmente detenuta. Solidarietà bipartisan nel mondo politico per Enrico Franceschini, che ha rivelato di avere il Parkinson. Il senatore PD ed ex ministro afferma: è stata una botta tremenda, agli altri malati dice non isolatevi e continuate a vivere. Roberto Vannacci e Futuro Nazionale fanno segnare l'aumento più consistente nell'ultimo sondaggio curato da SVG. 3 decimali rispetto al 3 agosto, sale al 7,5%, completando così il sorpasso su Forza Italia, che è ferma al 7,1%. Chiudiamo con il mercato dei titoli. Lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo di 82,8 punti base. Il rendimento del decennale sale di 5 punti base al 4,15% sui massimi da fine novembre 2023. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: su esselunga.it.
1: Le 21.01 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buon lunedì da Francesca Quaglietti. Anche questa sera siamo insieme fino a mezzanotte, vi porto subito al 1984, Alphaville, Forever Young.

Forever Young Alphaville su Radio Subasio 21.04. Buon lunedì sera da Francesca, insieme per 3 ore, tante cose belle da fare, voi come sempre protagonisti di tutte praticamente, a partire da questa primissima ora in cui, questo accade sempre durante la settimana, si parla di sentimenti o comunque di relazioni, e questa sera si parla di colpi di fulmine, love at first sight, si dice così? Oddio, spero di aver usato il termine inglese giusto. Allora, si parla di colpi di fulmine e vi chiedo, per voi colpi di fulmine esistono davvero? Cioè possono portare ad un amore vero, oppure l'amore reale cresce e matura solo con il tempo? E poi vi chiedo anche se vi è mai capitato di esservi innamorati così a prima vista. Ditelo al 348-075-8060. Chiudete gli occhi, fate questo gioco con me e pensateci. Quante volte ci siamo trovati di fronte a quel contatto visivo che ferma il tempo, il cuore pure, quella scarichetta elettrica farfalline improvvise che ci fa dire ok, è lui oppure è lei, non ci sono dubbi. La scienza dice che è un mix esplosivo di dopamina e adrenalina nel giro di pochi millisecondi. Ma è davvero amore, vi chiedo, o è solo un'attrazione, appunto, guidata dalla chimica? C'è chi dice, ma che l'amore vero è un lavoro di pazienza, si costruisce giorno per giorno, quindi si devono scoprire anche i difetti dell'altro, insomma, eccetera, eccetera. Magari un sentimento che non fa troppo rumore all'inizio, ma che poi diventa veramente forte e importante col passare degli anni. E poi dall'altra parte c'è invece chi reagisce appunto soltanto a adrenalina e dopamina, e magari però va bene. Perché no? Anzi, magari due anime gemelle che si incontrano, chissà. E allora vi faccio questa domanda: vi è mai capitato di guardare uno sconosciuto, una sconosciuta, e sentire che il cuore aveva già deciso un po' tutto? Oppure le vostre storie migliori sono nate da una conoscenza che è diventata importante però con il tempo? Raccontatecelo, diteci a quale squadra appartenete, colpo di fulmine o tempo, e diteci anche se naturalmente, ecco, vi è capitato, come vi ho chiesto. Dite tutto al 348-075-8060 e raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano su Radio Subasio i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: esperienza da raccontare, diteci di quel momento in cui l'avete vista o l'avete visto. Ma intanto c'è un primo vocale, sentiamo.
1: Buonasera Francesca, secondo me sto misto di adrenalina e l'altra cosa, non mi ricordo ma adesso il termine, ne ho da vendere, perché a me capita spesso sta cosa. Ho un rapporto con le donne, che il lavoro che faccio comunque la maggior parte è un pubblico femminile, ma mi capita spesso, pure stamattina, cioè quelle donne piacevoli, belline, carine, mi innamoro subito io, cioè mi innamoro, è attrazione, cioè mi parte subito quel desiderio di starci vicino, di parlare, di dire, se lo vogliamo chiamare colpo di fulmine questo, sto tutto fulminato allora. Ciao belli, buona serata.
0: Grazie, ma che bello, hai più di un colpo di fulmine al giorno, che fortunato, però ecco, non è possibile. Se ami comunque le donne è una cosa molto bella e comunque ti capisco, perché comunque quando magari ci fai due chiacchiere, incroci uno sguardo, magari ti viene la curiosità di conoscere meglio quella persona, purtroppo non è sempre possibile, anzi quasi mai, e quindi resta magari il mistero di quello che potrebbe essere, insomma, diciamo così. Grazie per averlo condiviso, continuate a dirci quelle volte in cui avete incrociato uno sguardo e avete detto è lui, oppure avete detto è lei. Quanto credete al colpo di fulmine? O pensate che l'amore debba maturare con il tempo? Anche i vostri messaggi vocali al 348 075 80 60.

0: Tienimi con te, Claudio Baglioni, su Radio Subasio 21 e 25. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci scrive a proposito di colpi di fulmine. Vi ho chiesto se il colpo di fulmine esiste davvero, se l'amore vero ha bisogno di tempo e di raccontarci la vostra esperienza. Ci scrive Giuseppe di Napoli. Per me il colpo di fulmine è attrazione fisica. Le donne con cui li ho provati erano quelle con cui ho fatto il sesso più bello, ma non è mai durata tanto. Grazie Giuseppe, punto di vista interessante che nasce dalla tua esperienza, quindi insomma un certo valore. Ma sentiamo un vocale che dice il contrario.
1: Ciao Francesca, sono Aldo da Lucca.
0: Ciao.
1: Allora, riguardo l'argomento di stasera, io praticamente, guarda, 8 anni fa ho conosciuto la mia attuale compagna, che venerdì 4, quindi fra qualche giorno, diventerà mia moglie. Praticamente ci siamo incontrati in una serata musicale, io ero a suonare con un gruppo e lei è venuta a trovarmi perché ci eravamo conosciuti tramite Facebook, e potere di Facebook ci siamo messi insieme, ci siamo frequentati e da, come si suol dire, da cosa nasce cosa, il cosiddetto colpo di fulmine effettivamente è arrivato. E ripeto, 4 settembre ci sposiamo, quindi meglio di così.
0: Ma tanti auguri da Facebook all'altare, wow. Quindi sono possibili colpi di fulmine da social? Anche questo può essere interessante scoprire, cioè vedi una foto e tac, sei cotto o sei cotta. Diteci il vostro rapporto con i colpi di fulmine e soprattutto raccontateci la vostra esperienza. Cosa vi è capitato di esservi innamorati a prima vista, oppure pensate che l'amore abbia bisogno di tempo? Ditelo al 348 075 80 60 anche con un bel vocale, mentre arriva su Subasio Fulminacci con Maledetto Me.

0: George Michael e Aretha Franklin su Radio Subasio 21:44. Buona serata da Francesca. Continuo a leggere i vostri colpi di fulmine, perché questa sera si parla di questo. E c'è Mino di Roma con una storia bellissima. Il mio colpo di fulmine, due punti, ero ragazzo ed ero in procinto di andare a trovare la mia fidanzata di allora, che era in vacanza. Mia madre mi pregò di aspettare perché a momenti sarebbe arrivata una mia cugina da Livorno che non avevo mai visto. Quando è arrivata ci siamo presentati, siamo entrambi caduti come pericotte, colpo di fulmine reciproco. Non sono più partito per andare dalla mia fidanzata. Dopo qualche giorno che ci siamo fulminati, sono partito per Livorno, dove lei viveva ancora con i suoi genitori ed era in procinto di sposarsi. Logicamente si è lasciata con il suo promesso sposo. Che storia, Mino, ma molto meglio di Romeo e Giulietta. Vabbè, ma la cugina comunque, si sa, è una figura mitica per tutti, credo. Sentiamo anche un vocale. Un vocale che arriva subito, sì.
1: Ciao Radio Subasio, Alice da Roma.
0: Ciao.
1: Io credo nel colpo di fulmine e mi è successo tanti anni fa, quando ho lasciato il curriculum a quello che tra 15 giorni diventerà mio marito. È entrata per caso in questo negozio, ho incrociato il suo sguardo e mi è piaciuto subito. Poi ci abbiamo messo qualche anno a fidanzarci, però è stato veramente colpo di fulmine proprio. E quel curriculum mi ha cambiato la vita. Ciao!
0: Ma che bello, un settembre pieno di matrimoni, tanti auguri Alice. Quindi ci sono i colpi di fulmine che poi però esplodono nel tempo, perché addirittura qualche anno prima di fidanzarvi. E può accadere, perché magari due persone si incontrano, si guardano, si riconoscono, sono le persone giuste, ma magari non è il momento giusto. Amici, continuate a condividere il vostro colpo di fulmine, 348 075 80 60.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero su Radio Subasio e c'è un ultimo spazio per raccontarci i vostri colpi di fulmine. Ne avete mai vissuto uno? Ci credete? Oppure pensate che non sempre il colpo di fulmine porti a un vero amore? A tanti personaggi del cinema e della letteratura è accaduto, da Romeo e Giulietta, Jack e Rose di Titanic, e abbiamo sentito anche tantissimi di voi. E allora, raccontate quel momento in cui due occhi si incontrano e bam, capiscono tutto, al 348 075 80 60, e tra pochissimo, dopo le 22, continuerò a salutarvi. Intanto c'è Ed Sheeran.

0: Su Radio Subasio arrivano le 22 passate da un minuto e anche le breaking news.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi allo scadere del provvedimento di sospensione dell'intesa di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, spiega il ministro Piantedosi, che sia l'ultima volta. A Roma restano in carcere Pellegrino Davino, Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta che era stata avanzata dai legali dei due. Restiamo nella capitale, dove una bimba disabile di 5 anni e i suoi genitori sono stati trovati morti in casa in zona Pietralata. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio, da capire chi abbia sparato con la pistola che è stata trovata all'interno dell'abitazione, che era regolarmente detenuta. Una tragedia si è consumata a Piacenza. Un corriere 42enne è morto, probabilmente stroncato dal caldo, mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Medio Oriente, secondo Axios, Donald Trump pensa di sferrare attacchi limitati a Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le capacità radar e missilistiche per attaccare navi che transitano nello stretto. Lo US Central Command avrebbe messo a punto un piano con il sostegno del capo del Pentagono, Exet. Torniamo nel nostro paese, in chiusura con la demografia. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, e quanto rivela il report elaborato dall'Istat e presentato oggi, con oltre 13 milioni di persone in meno rispetto a oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22.04, seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. Buon lunedì sera, si continua con un'altra collection. Questa arriva dal 1988. Cero Stramazzotti con Solo con te.

0: Tappeto di fragole, ci sono anche i Modale, 22 passate da 12 minuti, ci sono io Francesca su Radio Subasio, ma soprattutto ci siete voi in questo ultimo spazio che chiude l'argomento colpo di fulmine. Questa sera vi ho chiesto se credete nel colpo di fulmine che possa trasformarsi in un amore vero e duraturo, cosa ne pensate, se l'avete mai vissuto questo benedetto amore a prima vista. Ci scrive Sofia di Firenze: il colpo di fulmine esiste, ma non è garanzia di un vissero felici e contenti. Ti dà la spinta iniziale, ma poi andare avanti non è solo farfalle nello stomaco. Grazie Sofia, è così. Peccato, però sarebbe bello non finissero mai le farfalle. Sentiamo anche un vocale, chi c'è? Ah, Francesco, non c'avevi scritto il tuo nome, l'hai scritto dopo. Vai Francesco.
1: Buonasera, per me il colpo di fulmine capiterà insomma 2-3 volte l'anno, e quando capita però è talmente bello, è talmente un momento di infinito che non riesco a sbloccarlo e a tramutarlo in qualcosa poi di reale, perché mi sembra proprio di infrangere la purezza di quel momento. È una cosa da anni che è così e non sono mai riuscito, non so, forse da ragazzo, adesso ho 55 anni e devo dire, vabbè, capita un po' di meno. Però ecco, questa devo dire è la cosa che comunico sul colpo di fulmine. Un abbraccio a tutti.
0: Ma sai che condivido, Francesco, e ho capito perfettamente il tuo punto di vista, che è anche davvero molto poetico. Non, quasi non hai paura di sprecare la bellezza, l'unicità, la magia di quel momento, e il colpo di fulmine resta quasi tale, quindi quasi che non abbia uno sviluppo poi futuro. È capitata

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Ivano Fossati dal 2003 con la sua C'è tempo, e manca in realtà poco tempo, pochissimo tempo all'inizio di Per un'ora d'amore, pochissimi minuti. Allora fatevi avanti, amici innamorati, al 348 075 80 60 con le vostre richieste romantiche. Fatevi sentire con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui, alla vostra lei, che rappresenta la vostra storia d'amore, aggiungendo una breve frase, anche una cosa semplice, ma una breve dedica ci sta sempre, senza dimenticare i vostri nomi, entrambi. Quindi questa è la ricetta del vocale romantico perfetto: nomi, dedica, titolo e autore, e se possibile vi metteremo in onda dalle 22:30 fino alle 24, perché tra pochissimo c'è Per un'ora d'amore. Allora fatevi avanti anche con un bel messaggio vocale. Tra pochissimo si inizia e dimostriamo che non è vero quello che dice Amy Winehouse, e cioè che l'amore è un gioco in cui si perde sempre. Love is a losing game.

0: 22:30 più o meno e 33 per essere precisi, e inizia qua per Un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio questa sera insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon lunedì sera, ma soprattutto ci sarete voi innamorati a richiedere i brani più belli, quelli che sono legati alla vostra storia. Ci stanno già arrivando le vostre richieste al 348 075 80 60 e allora non perdiamo altro tempo, sentiamo la voce della prima innamorata. Chi c'è?
1: Subasio, sono Valentina, vorrei dedicare Per due che come noi di Brunori Sassa a mio marito Alberto, con cui stiamo insieme da 11 anni, e niente, gli vorrei dire che lo amo tanto. Grazie.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Il regalo più grande. Tiziano Ferro su Radio Subasio ha Per un'ora d'amore iniziata da pochissimo. Si continua con un'altra richiesta, un'altra innamorata.
2: Ciao Radio Subasio, sono Silvia da Fiumicino e per quest'ora dedicata all'amore vorrei dedicare al mio Alessandro la canzone di Max Pezzali, Il mondo insieme a te, e dirgli: a te che sei il mio pensiero più bello, il mio rifugio e la persona che vorrei sempre accanto. Ti amo, Silvia.

Non passerai, c'è anche Marco Mengoni nella notte di Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, che come sempre con tantissima dolcezza ci accompagna fino a mezzanotte. E in arrivo c'è un'altra bella richiesta, un messaggio da WhatsApp. Ci scrive Antonella di Fabbrica di Roma: vorrei dedicare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro al mio amore Luca. Mi sei stato vicino nel momento più difficile della mia vita. Mi hai coccolato e tenuto la mano, spingendomi a rialzarmi. Ora sono in piedi e posso dirti che ho la fortuna più grande del mondo, perché ho te. Ti amo, piccolo, ora e per sempre. Tua Antonella.

0: Ci sono anche gli Oasis, Stop Crying Your Heart Out su Radio Subasio, e la dolcezza continua perché c'è Per un'ora d'amore, come tutte le sere, a farvi compagnia fino a mezzanotte. Si continua con un'altra richiesta, arrivataci sempre attraverso un vocale al 348 075 8060. C'è un altro innamorato che sentiamo subito.
1: Buonasera, vorrei dedicare la canzone di Tommaso Paradiso, Tutte le notti, ai mio amore Simona. Un abbraccio e un bacione grande da Fabio.

E con Tommaso Paradiso, la sua Tutte le notti, arrivano le 23, sono passate da un minuto e a quest'ora arriva anche la storia d'amore, quella che c'è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere è stata condivisa da Marco, che ci racconta la sua storia con Sara brevemente. Ci dice che stanno insieme da 6 anni e il prossimo anno si sposeranno. Faccio tanti auguri anche a voi. Ci sono arrivate tante notizie, tanti annunci di matrimonio questa sera nel corso del programma. E Marco scrive di quanto Sara sia la sua forza, sia stata la sua forza in 6 anni in cui ha avuto tanto da farsi perdonare. 3 anni fa ha perso il lavoro e scrive che è entrato in una quasi depressione e ricorda i momenti difficili con Sara e quanto fosse dura per lei stargli vicino, perché era diventato intrattabile. Lo stress è diventato una presenza fissa, la stanchezza ha iniziato a consumare tutto, finché, scrive Marco, lo ricordo benissimo, una sera di 1 anno e mezzo fa ci siamo seduti al tavolo e abbiamo pianto insieme. E da allora è come se un peso se ne fosse andato dal mio petto. Ho trovato dopo pochi mesi un nuovo lavoro che amo e Sara ed io abbiamo deciso di sposarci. Ecco quindi una storia a lieto fine, dopo tanto dolore, ve lo meritate, e Marco vuole far arrivare alla sua Sara queste parole con cui conclude la sua email. A te, che nei momenti più bui hai scelto di rimanere e di stringermi la mano invece di andartene, sei la mia certezza, ieri, oggi e per sempre. Grazie, amore mio, ti amo. In arrivo i Fiulimminau, i Chicago.

0: vita.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Emozione dopo emozione, sono arrivate anche le 23.08. Buona serata da Francesca, si continua insieme a me ma soprattutto insieme a voi innamorati. In arrivo c'è un'altra bella richiesta, accompagnata dalla voce di un altro innamorato.
3: Ciao Rodel Subasio, sono Marco da Sant'Angelo. Volevo dedicare questa canzone Lady B al mio amore Silvia, con la quale ascoltavo Radio Subasio anche 25 anni fa, quando eravamo fidanzati. Ora abbiamo due bellissimi figli, Leonardo ed Ettore.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Ordinary Love dal 1992, si continua con l'emozione su Radio Subasio perché c'è Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta. Ricordo che potete inviarci le vostre richieste romantiche al 348 075 80 60. Lo potete fare anche con un bel messaggio vocale, come il prossimo innamorato.
1: Ciao Subasio, sono Francesco, vorrei dedicare la canzone di Eros Ramazzotti per

0: sempre sì.
1: Per sempre sì, c'è anche Salda Vinci su Radio Subasio quando stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per nulla d'amore e arriva un altro messaggio da WhatsApp. Ci scrive Alessandro da Velletri. Vorrei dedicare Tu di Claudio Baglioni a Martina, l'amore della mia vita, che in ogni istante non smette mai di starmi accanto, anche quando tutto va male. Grazie amore mio, non saprei come vivere senza di te. Sappi che ti amerò per sempre.

0: italiani.
1: Si celebra l'amore anche stasera su Radio Subasio, perché c'è Per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino a mezzanotte, e vi porto fino a un nuovo martedì e ci arriviamo con le vostre romanticissime richieste. Avanti il prossimo, anzi la prossima, c'è Federica di Grosseto che ha scelto per Paolo Just the Way You Are di Billy Joel con queste parole: ti amo così come sei, per sempre.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Subasio ci portano all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ci avete scritto in tanti e quindi ricordo che potete riprovare, lo dico per chi non è stato accontentato, anche domani sera 22:30-24. Ultima richiesta arrivata da WhatsApp, ce l'ha scritta Alessia, che dedica a Filippo "Mi innamoro davvero" di Fabio Concato con il messaggio: "Tanti auguri amore mio, un altro anno insieme ed è stato bellissimo."

Ti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

Lazza con 100 messaggi che ci porta con dolcezza alla fine di Per un'ora d'amore, 5 minuti alla mezzanotte, prima di lasciarvi all'ultimo brano di Michele Zarrillo, 5 giorni, che chiude Per un'ora d'amore. Ricordo che tutte le sere è possibile partecipare, lo dico anche per chi non è stato accontentato magari questa sera. Mandateci i vostri messaggi al 348 075 80 60 e lo potete fare anche con un bel vocale. Oppure, altra possibilità facile, prenotatevi attraverso l'app. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela perché è gratuita e potete partecipare a tantissimi appuntamenti nel corso della giornata di Subasio, tra cui appunto Per un'ora d'amore. Compilate i form e richiedete il vostro brano, ma importante pensarci con anticipo. Altra cosa, raccontateci la vostra storia d'amore, è una cosa molto bella, molto poetica da fare, mandatela all'email redazione@radiosubasio.it. E si conclude qua la mia serata insieme a voi. Sono Francesca Guaglietti, tornerò però anche domani sera 21:24 perché sarò con voi tutta la settimana e vi auguro intanto però una dolcissima notte. Lo faccio con Michele Zarrillo, come detto, 5 giorni in arrivo, e con questo ultimo pensiero d'amore notturno di Paulo Coelho. Io mi sono sentita ferita quando ho perduto gli uomini dei quali mi ero innamorata. Oggi sono convinta che non si perde nessuno, visto che non si possiede nessuno. Questa è l'autentica esperienza della libertà, avere la cosa più importante del mondo senza possederla.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per